Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai e scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

notte, manca un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
6: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
7: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata.

0: fratelli.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dai.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e lo avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

0: Grazie.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

di Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: Omici ha le migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Previsioni meteorologiche. 16 luglio 2026. Sereno o poco nuvoloso, con dominio dell'anticiclone subtropicale, minime ancora sopportabili specie su vallate e pianure più lontane dalla città, massime stazionarie intorno ai 36 da Grangamo 30-30 Zegomo e 20 deboli variabili. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Lunedì, lodi mattutine.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.

0: la tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: le Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

vedevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Ancora. Ancora.
3: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 20 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni rispetto ai giorni scorsi. Caldo intenso, con punte nuovamente sui 35 Cedar Dratru 36 Ding. Venti deboli occidentali con rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Cosa significa Tedua?
3: Tedua.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Previsioni meteorologiche. 20 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni rispetto ai giorni scorsi. Caldo intenso, con punte nuovamente sui 35 Cedar Dratru 36 Ding. Venti deboli occidentali con rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Non so, no.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Titanium è uno di quei brani che definiscono completamente il suono della musica elettronica moderna. Uscito nel 2011, ma diventato ancora più presente nelle playlist degli anni 2020, è uno dei pezzi più iconici di David Guetta e Sia. La potenza del brano sta nella combinazione tra la produzione elettronica e la voce potentissima di Sia, che lo rende quasi epico. Nel corso degli anni è diventato un inno alla resilienza personale, utilizzato in serie TV, eventi sportivi, campagne pubblicitarie. Nei festival degli anni 2020 è tornato stabilmente in scaletta, spesso anche remixato in nuove versioni più aggressive oppure più melodiche. È uno di quei brani che non invecchiano mai, perché si adattano continuamente al nuovo sound della dance mondiale.

danni. Se ancora state canticchiando almeno tre di queste canzoni, non è un problema vostro, è un problema nostro. Ma d'altronde qui su Musica Fa Buon Sangue funziona così: entri per ascoltare due brani e finisci per ricordarti tutte le estati della tua vita. Io sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver resistito fino alla fine senza alzare il volume al massimo. O forse sì. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre con più musica, più ricordi e probabilmente ancora più tormentoni in testa. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto e ricordate, l'estate non finisce mai, almeno finché c'è una canzone giusta in radio. E adesso la parola al buon DJ Cibo. Alla prossima settimana.

0: Bentornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che ci ha fatto fare un viaggio tra i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Grazie ancora Andrea, e adesso torniamo a parlare di buone notizie, quelle che fanno davvero la differenza anche qui da noi. Ce ne arriva una dall'Africa, dove negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita è aumentata di circa 10 anni, un risultato molto importante reso possibile dai progressi nella lotta contro le malattie come la malaria, l'HIV e dal miglioramento dell'accesso alle cure e dalle campagne di vaccinazione. È la dimostrazione che quando si investe nella salute, nella prevenzione e nella collaborazione internazionale, i risultati arrivano e cambiano la vita di milioni di persone. Le buone notizie non cancellano le sfide che restano, ma ci ricordano che il mondo può andare nella direzione giusta, e noi siamo qui proprio a raccontarvele. Io sono DJ Cibo, restate con noi su Radio Fa Buon Sangue. Tra poco altra musica e tante altre storie che fanno bene al cuore e soprattutto al sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

0: si continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue con Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello. Stavamo parlando un po', insomma, della festa, di mangiare, ma sul palco saliranno Rita e Guerrino, Angelo Caravaggio, Stefano Siena, la Maffeis Orchestra, Paolo Fabiani e la Romanette Band, ma insomma tanta roba.
1: Sì, noi abbiamo questa tradizione, diciamo, di fare il ballo liscio, la nostra festa che attira sempre un po', e insomma anche qualche giovane si lancia, magari si pensa che il liscio sia solo per gli agé, invece qualche giovane no, si lancia anche in pista, ci lascia andare, certo, quindi siamo certo contenti.
0: Poi insomma dai, 60 anni sono un traguardo di Avis che racconta migliaia di donazioni e tantissime persone che hanno scelto di aiutare anche il prossimo. Questo è il significato. E che significato ha per voi celebrare questo anniversario quest'anno?
1: Beh, allora è un evento che stiamo aspettando da tempo, già dall'anno scorso, anzi un pochettino dall'anno prima ci chiedevamo cosa possiamo fare di nuovo, cosa possiamo aggiungere. Poi sono nate le idee, noi abbiamo un po' le nostre iniziative che restano quelle durante l'anno, abbiamo aggiunto qualcosa per condire. L'evento più importante sarà l'11 ottobre, quando celebreremo l'anniversario anche con le Avis Consorelle, che speriamo vengano numerose, con tutti i soci, i simpatizzanti, e sarà una bella giornata perché conferiremo le borse di studio ai giovani, conferiremo le benemerenze Avis e poi andremo al ristorante a mangiare tutti insieme, quindi sarà una grande festa.
0: Certo, interessante, molto interessante, e soprattutto se qualcuno si dimentica ci sono sempre le bustine di zucchero personalizzate che vi fanno ricordare che Avis esiste.
1: Ci siamo inventati anche quella, sì, quest'anno ai vari bar del paese abbiamo distribuito queste bustine con il nostro logo del 60esimo, così che insomma anche bevendo un caffè o un cappuccio le persone si ricordino dell'Avis di Agnadello.
0: Bene, bene. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di giovani futuro e dei prossimi obiettivi di Avis Agnadello. Non andate via perché da noi c'è sempre anche la musica.
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte qui insieme con il presidente di Avis Comunale Agnadello, Davide De Grandi. Davide, oggi i giovani, quelli come te, qui, insomma dai 28 in giù, hanno mille impegni e tantissimi stimoli e soprattutto tante distrazioni. Come riuscite a coinvolgere e a trasmettere loro il valore della donazione?
2: Condivido, sempre più difficile intercettare i giovani presi nelle loro mille cose. Diciamo che appunto, per esempio, per quanto riguarda me, io sono stato attivo anche in oratorio, appunto qui in paese, da qui poi anche la richiesta di collaborazione all'oratorio, e i giovani del mio paese li conosco, insomma li ho visti, fa quasi impressione dire che alcuni nuovi donatori li ho visti praticamente appena nati, quindi è passato un po' di tempo, e un po' con la conoscenza, un po' con i legami che si sono creati, sicuramente aiuta questo tanto, sapere che loro hanno un giovane che parla a loro, che sono giovani, che parla un po' lo stesso linguaggio, è un qualcosa che aiuta sempre, ecco, quindi certo. È un bel gancio.
1: Facciamo allora finta, no? Dai, facciamo finta che in questo momento ci sia all'ascolto una persona di Agnadello, giovane, che non ha mai donato il sangue, ma ci sta pensando un po'. Cosa gli diresti per convincerla a fare, insomma, il primo passo? Dirgli, dai, vieni con noi.
2: Beh, io gli chiederei innanzitutto se sa già qualcosa per quanto riguarda il dono del sangue, altrimenti direi che il dono del sangue, che insomma anch'io faccio da quando ho 18 anni, grazie ad altri che mi hanno agganciato a loro tempo, è un gesto talmente semplice e, come dire, che occupa talmente poco tempo, ma che può davvero salvare delle vite. E insomma, i giovani, sentendo questo, si interrogano, dicono: beh, se posso fare qualcosa nel mio piccolo, ritagliarmi uno spazietto di tempo in quelle tante cose che già faccio, perché non posso essere utile, perché non donare qualcosa di prezioso?
1: Certo.
2: E ecco, questo funziona, so per esperienza che funziona.
1: Secondo te abbiamo detto tutto o c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire?
2: Che dire, io mi sento di invitare tutti davvero alla nostra festa.
1: Dammi le date, di... però non abbiamo detto le date.
2: Esatto, 10, 11, 12 luglio e 17, 18, 19 luglio, sono due weekend, davvero vi aspettiamo numerosi, è un momento importante per noi e sapere che verrà tanta gente ci fa tanto piacere.
1: Va bene, e noi siamo contenti per voi, poi ci racconterai com'è andata, Davide, grazie per essere stato
2: certo
1: con noi e complimenti a tutta l'Avis Comunale Agnadello, 60 anni di storia non si costruiscono per caso, si costruiscono naturalmente grazie ai volontari, ai donatori, alle famiglie e a una comunità che ha scelto di fare della solidarietà uno stile di vita. Quindi in grande bocca al lupo alla festa di Avis.
2: Grazie mille Enrico, grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Noi ci vedremo e ci sentiremo presto. Ricordiamo che tutte le puntate le trovate, come dicevo prima, su risofabonsangue.it. Potete anche ascoltarci sulle altre emittenti radiofoniche che ogni settimana trasmettono le nostre interviste accompagnate da tanta buona musica. Godetevi l'estate, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

fa buon sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. A Bologna la questura ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e sul caso monta la polemica politica. All'estero, per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari e siti di difesa aerea. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. E c'è alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Le autorità iraniane dal canto loro dichiarano che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano. Continua il botta e risposta fra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, e 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. Nella notte oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. I raid ucraini su Mosca seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Persiste l'ondata di caldo africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollettini congiunti per gestire l'emergenza su due fronti opposti: il rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni. Sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, immobili, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Individuati oltre 900 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. I mondiali di calcio, vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina di Messi, i festeggiamenti durante la notte nella penisola iberica, ma purtroppo la festa per la vittoria del mondiale è costata la vita a un 13enne, mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo a Salamanca. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 20 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni rispetto ai giorni scorsi. Caldo intenso, con punte nuovamente sui 35 Ceder Dratru 36 Din. Venti deboli occidentali, con rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente, con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La Procura di Bologna ha scritto nell'apposito registro modello 45 quanti hanno preso parte alle fasi del prolungato intervento nei confronti di Fakir Abderrahim, che ieri è terminato con la morte del 42enne marocchino nel rione Pilastro a Bologna. Si tratta del nuovo registro di annotazione preliminare introdotto dal governo, che evita l'automatica iscrizione degli agenti nel registro degli indagati. L'iscrizione è volta a chiarire circostanze e cause del decesso, spiega il procuratore capo di Bologna Paolo Guido. La famiglia della vittima chiede giustizia. Questa sera manifestazione in piazza Nettuno per chiedere verità sull'accaduto. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere 72enne del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021 fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour. Il miliardario americano su X esprime il suo sostegno all'uomo ora in carcere e attacca la magistratura italiana. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Alta tensione nello stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas torna sui $60 al megawattora, ai livelli di marzo. Il barile supera i $90, oltre 2 euro il prezzo di benzina e gasolio alla pompa in autostrada. Continua il botta e risposta fra Russia e Ucraina. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe, fanno sapere le autorità russe. 6 persone sono rimaste ferite. L'attacco ucraino segue l'ondata di raid di Mosca su Kiev di 2 giorni fa. Sempre nella notte le forze russe hanno lanciato bombe verso Zaporizhia. 2 persone sono morte, 42 ferite, mentre sono 10 morti in seguito all'attacco missilistico russo contro una nave cargo che aveva appena lasciato il porto di Odessa. In Gran Bretagna oggi Andrew Burnham diventa il nuovo premier del Regno Unito. Fra poco l'ultimo discorso da primo ministro uscente di Keir Starmer, che poi andrà da Re Carlo III per rassegnare le dimissioni. Burnham, 53enne, ex sindaco di Manchester, diventa il 7° premier britannico dalla Brexit del 2016. Persiste l'ondata di calore africano al centro-sud, mentre una forte instabilità interessa al nord. Il Ministero della Salute ha emesso bollini congiunti per gestire l'emergenza su 2 fronti: rischio per la salute causato dall'afa opprimente e il pericolo idrogeologico legato a violenti fenomeni temporaleschi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 20 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni rispetto ai giorni scorsi. Caldo intenso, con punte nuovamente sui 35 Drathru 36 Ding. Venti deboli occidentali, con rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione. Ancora rovente, con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
4: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi al microfono per la nostra consueta puntata della Fontana del Villaggio. Iniziamo con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.

Questa settimana ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri analizzeremo una parola molto bella e intrigante. La parola è sapienza. Nelle litanie lauretane del XVI secolo, tra gli innumerevoli attributi di Maria c'è anche, ci fa comodo ricordarlo e lo vedremo anche alla conclusione di questa parola, Sedes Sapientiae. Questo titolo racchiude in sé un significato teologico e un significato linguistico profondissimi, che si collega

veramente intellettuale, bensì come un'esperienza profondamente legata ai sensi e alla vita pratica. L'etimologia della parola sapienza, dal latino sapientia, ci porta direttamente a una radice indoeuropea che è legata alla percezione fisica. In latino il verbo sapere non significava originariamente avere conoscenza, ma avere sapore, oppure avere gusto. La sapienza è la qualità di chi sa assaporare la realtà. Il sapiens, il sapiente, è colui che ha il palato fine per distinguere il bene dal male, il vero dal falso. C'è un legame indissolubile tra l'intelligenza e l'esperienza dei sensi. Conoscere significa assimilare la realtà, assimilarla, come si fa col cibo. Oggi diciamo che un cibo sa di sale, mantiene l'antico significato biologico, ma diciamo anche io so la matematica, e questo ha un significato intellettuale. La sapienza è il punto di fusione di questi due mondi. Nella filosofia greca il termine corrispondente è Sofia, e la sua evoluzione traccia la storia del pensiero occidentale. Inizialmente la Sofia è l'abilità pratica, la maestria tecnica. Sapiente è l'artigiano, il falegname, il timoniere che sa fare bene il suo lavoro. È una conoscenza orientata esclusivamente al saper fare. Con la nascita della filosofia, l'amore per la sapienza, il termine si sposta verso l'etica e la metafisica. Socrate ridefinisce il sapiente come colui che sa di non sapere, trasformando la sapienza in una costante ricerca interiore e morale. Nell'Etica Nicomachea, Aristotele separa nettamente la phronesis, la saggezza pratica, politica e morale, dalla sofia, la sapienza teorica. Per Aristotele, la sapienza è la forma più alta di conoscenza, l'unione di intuizione intellettuale, il nous, e scienza, episteme, delle cose più alte e divine. È contemplazione pura. Nella tradizione giudaico-cristiana la sapienza compie un salto ulteriore. La virtù umana diventa un attributo divino, quasi una figura a sé stante. Nell'Antico Testamento la parola ebraica per sapienza è cocma. Nei libri sapienziali, i Proverbi, la Sapienza, l'Ecclesiaste, viene personificata. La sapienza è descritta come una donna splendida, creata prima di ogni altra cosa, che assiste Dio e,

durante la creazione del mondo. Troviamo scritto nei Proverbi. È l'ordine e l'armonia che Dio ha promesso nel cosmo. Nella Bibbia la sapienza non si ottiene sui libri, ma attraverso l'atteggiamento morale. Salmo 111. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Nel cristianesimo la sapienza di Dio si incarna. Paolo definisce Cristo stesso come sapienza di Dio. Qui si crea il ponte definitivo con la filosofia greca, la sofia universale coincide con il logos, la parola ragione, logos che si fa carne. La letteratura ha molto spesso esplorato il confine tra la sapienza autentica e la presunzione dell'intelletto. Nel Convivio Dante celebra la sapienza, identificata con la filosofia, come una donna gentile che illumina la mente umana. Nella Divina Commedia, la transizione da Virgilio, che è la ragione umana, a Beatrice, che è teologia, sapienza divina, mostra che la vera sapienza non è un traguardo che l'uomo può raggiungere da solo, ma richiede una guida spirituale. Nello Zibaldone e nelle sue poesie, Leopardi compie un'inversione dolorosissima. La sapienza moderna, la scienza, la ragione analitica, distrugge le illusioni vitali per rivelare il nulla. Per Leopardi l'eccesso di questa conoscenza ha reso l'uomo infelice, allontanandolo dalla beata e ignorante sapienza della natura. Nei suoi Cori dalla Rocca, il poeta moderno Thomas Eliot riassume magnificamente la degradazione linguistica e concettuale della nostra epoca. Questi suoi versi. Dov'è la vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perduto nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perduto nell'informazione? Abbiamo fatto riferimento all'inizio alle litanie lauretane del XVI secolo, dove Maria riceve moltissimi attributi. Tra questi c'è il Sedes Sapientiae che abbiamo citato. Attenzione! Maria non viene chiamata la sapiente, ma solo sede, cioè trono, dimora della sapienza. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendido è la prefigurazione di Maria. Maria, dimora del Logos, è la sede perché ha accolto nel suo grembo il Cristo, che, come abbiamo visto, è la sapienza di Dio che si fa carne. Il grembo di Maria diventa letteralmente il trono terreno del Figlio di Dio, cioè il trono della sapienza. Questo titolo mariano ha dato vita a un vero e proprio modello iconografico nell'arte medievale
e rinascimentale chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il figlio, che mostra al mondo le scritture oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Nel Vecchio Testamento, il re Salomone, simbolo della sapienza umana e divina, fa costruire un trono d'avorio rivestito d'oro. Nella teologia cristiana, quel trono splendente e splendido è la prefigurazione di Maria. Maria, dimora del Logos, è la sede perché ha accolto nel suo grembo il Cristo, che, come abbiamo visto, è la sapienza di Dio che si fa carne. Il grembo di Maria diventa letteralmente il trono terreno del Figlio di Dio, cioè il trono della sapienza. Questo titolo mariano ha dato vita a un vero e proprio modello iconografico nell'arte medievale e rinascimentale, chiamato appunto Sede Sapientiae. La Madonna è rappresentata seduta in trono in posizione rigidamente frontale e solenne. Il bambino Gesù è seduto sulle sue ginocchia, anch'egli rivolto verso lo spettatore. In questa impostazione il corpo stesso di Maria funge da cattedra, funge da trono per il figlio, che mostra al mondo le scritture oppure benedice, presentandosi come sapienza incarnata. Esempi famosissimi si trovano nelle sculture romaniche e nei dipinti dei maestri come Cimabue e Giotto. Considerando che siamo in periodo di spostamenti, viaggi, nonostante il caldo, potremmo farne due per ammirare le opere di Giotto e del Cimabue. A Firenze, alla Galleria degli Uffizi, per ammirare nella Sala 2 entrambi, Maestà d'ogni Santi e Maestà Santa Trinita, e ad Assisi, nella Basilica Inferiore di San Francesco, dove possiamo vedere lo sviluppo della Sedes Sapientiae nella pittura

E con questo coro di Monsignore Fresina, Cristo nostra speranza, concludiamo la nostra parola della settimana, concludiamo la nostra po, po, po.

Con questo coro di Monsignor Fresina terminiamo la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni alle ore 12:06 minuti e 18:15 dal lunedì al venerdì sui nostri programmi. Seguiteci anche in auto, in DAB, alla lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni.
1: Iniziamo oggi il giornale con una notizia da Cortona. Intesa San Paolo sostiene il restauro delle sale della fortezza del Girifalco. Un nuovo intervento di tutela e valorizzazione per le sale del secondo piano della fortezza del Girifalco, progetto promosso dall'associazione culturale On The Move, è quello che Intesa San Paolo ha scelto di sostenere. I lavori hanno consentito il restauro, la manutenzione e la protezione delle due sale situate al secondo piano del mastio centrale, rendendo gli ambienti sempre più funzionali alle attività culturali ed espositive. Tra gli interventi effettuati figurano il restauro della pavimentazione storica in cotto, installazione di pannelli espositivi, la nuova tinteggiatura, installazione di pannelli a protezione dei muri storici e il rinnovo dell'impianto di illuminazione in continuità con quanto già realizzato nelle sale del primo piano. Ringraziamo Intesa San Paolo per il supporto dato per gli interventi di restauro e protezione degli spazi interni, dichiara il presidente dell'associazione culturale On The Move, Nicola Tiezzi. La nostra organizzazione dal 2015 ha avviato un percorso virtuoso di recupero e valorizzazione di questo bene. L'impegno iniziale era di contribuire a reperire circa 300.000 euro per permettere la realizzazione di interventi volti a migliorare accessibilità e sicurezza. Con il completamento di questi lavori abbiamo più che triplicato quanto ci eravamo impegnati a reperire e il percorso continua. Presto prenderanno infatti il via i lavori di restauro della copertura delle facciate grazie a un contributo della Regione Toscana erogato al Comune di Cortona su nostra progettazione. Questo dichiarava Nicola Tiezzi, presidente dell'associazione On The Move. Passiamo a una notizia che interesserà comunque dal 1 di agosto tutti noi che prendiamo i mezzi pubblici. La Regione tenta di scongiurare la stangata sui biglietti. Trasporto pubblico in Toscana, quindi da agosto scattano gli adeguamenti tariffari. La Regione stanzia 12 milioni per limitare gli aumenti. Ad agosto entreranno in vigore gli adeguamenti tariffari annuali del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma previsti dal contratto dei servizi. Gli aumenti legati all'inflazione per il trasporto su gomma e anche ad altri meccanismi contrattuali saranno però in parte assorbiti dalla Regione Toscana, che ha stanziato quasi 12 milioni di euro per ridurre l'impatto su pendolari e utenti abituali. L'intervento consentirà di azzerare l'aumento degli abbonati ferroviari e di ridurre sensibilmente quello degli abbonamenti per gli autobus, che passerà dal previsto 15% a circa l'8%. Restano invece gli adeguamenti sui biglietti singoli per il trasporto urbano nei capoluoghi. Ticket passerà da 1,70 euro a 2 euro, un livello che la Regione sottolinea essere in linea con quello delle principali città del centro-nord. La misura, hanno fatto sapere dalla Regione Toscana lo scorso giugno, punta a evitare che gli effetti dell'adeguamento all'indice FOI e l'adeguamento e l'aumento dei costi energetici dei carburanti ricadano interamente sui cittadini. Il sistema di trasporto pubblico locale toscano viene sostenuto ogni anno con circa 450 milioni di euro di risorse statali, 144 milioni di fondi regionali e circa 38 milioni messi a disposizione dagli enti locali. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha ricordato che gli adeguamenti sono previsti da un contratto di servizio sottoscritto circa 10 anni fa, che riconosce al gestore Autolinee Toscane la possibilità di aggiornare annualmente le tariffe in base all'inflazione. Abbiamo cercato di opporci, ha spiegato, ma il rischio di un contenzioso ci ha portato ad accettare un aumento contenuto. Contestualmente abbiamo destinato altri oltre 12 milioni di bilancio regionale per proteggere gli abbonamenti sia ferroviari sia su gomma. Bimbi gratis a tutela e tutela per gli studenti. Accanto al contenimento degli aumenti, la Regione introduce anche nuove misure sociali. Il trasporto sarà gratuito per i bambini fino agli 11 anni, superando il precedente limite basato sull'altezza. Gli studenti fino a 26 anni che utilizzano le linee extraurbane non subiranno aumenti sugli abbonamenti, mentre sarà possibile pagare gli abbonamenti annuali in 4 rate senza interessi. Rimaniamo ad Arezzo con gli sbandieratori. Questi raccontano 66 anni di storia ed emozioni in un percorso espositivo. Sono letteralmente la bandiera di Arezzo nel mondo, tante le preziose trasferte in 66 anni di storia da Liverpool a Tokyo, da Soweto a Buenos Aires. Gli sbandieratori di Arezzo non hanno soltanto portato nel mondo l'arte della bandiera, ma hanno accompagnato e rappresentato la città in alcuni dei momenti più significativi della storia contemporanea, divenendone ambasciatori di cultura, tradizione e identità. la più importante, quella che si rinnova ogni anno in Piazza Grande ad Arezzo con la giostra del Saracino. È da questa consapevolezza che nasce il nuovo percorso espositivo permanente Arezzo Città delle Bandiere, inaugurato sabato 18 luglio nella sede sociale degli sbandieratori di Arezzo in Piazza del Praticino. Questo percorso nasce dalla volontà di condividere con la città un patrimonio costruito in 66 anni di storia, fatto di persone, viaggi, sacrifici, successi e relazioni, ha sottolineato il presidente degli sbandieratori Giovanni Bonacci. Abbiamo voluto chiamarlo Arezzo Città delle Bandiere perché è proprio questo che siamo diventati nel tempo, non solo un gruppo che porta in giro per il mondo i colori della giostra del Saracino, ma un simbolo che ha legato indissolubilmente il nome di Arezzo all'arte della bandiera in ogni continente in cui abbiamo sventolato i nostri vessilli. È un dono che facciamo alla città e chiunque voglia comprendere meglio la nostra storia. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci e il vice Gianfranco Gamurrini, che ha tra le altre la delega alla giostra. Per la pagina della cultura e dello spettacolo rimaniamo a Cortona e abbiamo sentito il presidente dell'associazione culturale Cauta, che ha organizzato in questo fine settimana degli eventi a Cortona. Ascoltiamo Jacopo Mancini.
2: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo. Sicuramente è stato un weekend molto denso perché abbiamo cominciato venerdì con una festa alla piscina Monti del Parterre in Margarita, che è stata veramente molto partecipata e ci siamo veramente divertiti molto. È stato bello anche vedere la comunità di giovani rispondere in modo positivo anche quest'anno a questa festa che ormai è diventata una tradizione ogni anno a luglio in Margarita, e sicuramente è stata una grande soddisfazione per Cauta. E poi non è finita qui, perché sabato, come ben sapete, c'è stato il concerto di Giorgio Poi in Piazza Signorelli. Vorrei ringraziare Cortona On The Move per averci chiesto di coorganizzare questo evento, vorrei ringraziare gli sponsor a partire dalla Banca Popolare di Cortona, HTT, Impresa Magini, il Caciobrillo, e vorrei ringraziare anche lì tutti quelli che sono venuti, perché sono accorsi direi anche da fuori del territorio di Cortona e anche da fuori della Val di Chiana, perché era uno dei pochi concerti che Giorgio Poi ha fatto in zona e a ingresso libero e gratuito, e la piazza è stata veramente riempita di belle persone che hanno ascoltato questo concerto con archi, e è stata un'emozione veramente, veramente grande anche questa. Quindi un weekend molto ricco che ha visto Cortona vivere e vivere con la musica, e che ha visto i ragazzi divertirsi, e i ragazzi, come diciamo noi, di tutte le età, perché alla fine conta l'età dello spirito e non quella anagrafica. Quindi grazie per il supporto che ci avete dato e alla prossima.
1: E come ultima notizia torniamo a Cortona, ma per la pagina dello spettacolo. Fabiola Berretta per noi ha fatto un servizio da Arezzo dal Mango Fest.
3: Si è conclusa al Parco Il Prato di Arezzo la 22esima edizione del Mango Music Fest, dopo tre serate finali che hanno mostrato tutte le anime della manifestazione, dal pop al rock, al post-punk, l'elettronica, ma soprattutto la nuova scena indipendente. Giovedì sera il pubblico ha accolto Dito nella Piaga, protagonista assoluta con la sua scrittura pop ed elettronica, insieme agli storici Casino Royale e alle atmosfere internazionali di Mind Enterprises. Sul palco si sono alternati anche Prima Stanza Destra, Tresca e Tigre e Sao, mentre il Green Light Stage ha dato spazio a Sveglia Ginevra, Flaminia e Novella. Una serata vissuta con grande partecipazione tra pubblico vicino al palco e spettatori arrivati anche per scoprire proposte meno conosciute. Venerdì il festival ha cambiato ritmo con una delle serate più energiche dell'edizione. The Zen Circus hanno ritrovato il pubblico del Mango con il loro rock diretto e coinvolgente. Gli inglesi Shame hanno portato sul palco la forza del post-punk britannico, mentre il DJ set dei Too Many D's ha accompagnato il pubblico fino a tarda notte. Ad aprire la serata sono stati Altea, Volpi, Unica Virgo e Led, in un'alternanza continua tra nomi affermati e nuova musica. Anche il Mango Breaking Battle ha coinvolto il pubblico, portando al festival la breakdance e la cultura urban. La serata conclusiva di sabato ha poi registrato uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione con i Cani, tornati ad Arezzo dopo il successo del loro tour nei club. Prima di loro si sono esibiti Vintage Violence e Mille, mentre la parte più elettronica della notte è stata affidata al live del francese Mid e al DJ set degli Idols. Sul secondo palco hanno trovato spazio anche Napoli Segreta, Pancake e Bowlers, completando una vera e propria maratona musicale. Fare la differenza in tutte e tre le serate è stata soprattutto la risposta del pubblico, partecipe, trasversale e pronto a seguire sia gli artisti più attesi, sia le nuove proposte. Il Parco del Prato si è trasformato ogni sera in un grande spazio di incontro, con persone di età e gusti musicali diverse, uniti dalla voglia di vivere la musica dal vivo. Il Mengo ha chiuso così la sua 22esima edizione confermando la propria identità, un festival capace di ospitare protagonisti italiani e internazionali, valorizzare gli artisti emergenti e costruire un rapporto autentico con il pubblico e con la città di Arezzo. Da Fabiola Berretta per Radio Incontri.
1: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
5: Buon inizio di settimana a tutti amici, quindi noi siamo ancora in questa settimana alla ricerca di una perturbazione atlantica che scacci via, come si suol dire, questo anticiclone che sta opprimendoci da una ventina di giorni e che ci fa boccheggiare non poco. Con l'augurio che anche noi possiamo respirare in modo più decente, auguriamo un buon soggiorno e un buon allenamento all'Arezzo che sabato mattina è partito in pullman alla volta di Rovetta. Partenza alle ore 8, arrivati naturalmente sul luogo di Rovetta, Cristian Bucchi e getterà proprio in questo luogo le basi per il campionato 2026-27, ma ha chiamato la squadra alle 18 anche ad una prima seduta di allenamento del ritiro, un lavoro leggero dedicato soprattutto alla riattivazione atletica dopo le ore trascorse in pullman. Lo staff tecnico ha previsto una fase iniziale di attivazione muscolare per sciogliere le gambe, seguita dal lavoro metabolico finalizzato a riportare gradualmente la squadra ai ritmi che caratterizzeranno la premiazione. Ieri invece, domenica 19, è andato in programma una doppia seduta con l'intensità destinata ad aumentare giorno dopo giorno. Suppongo che il pullman sia stato al limite della sua capienza, visto che 32 sono i giocatori e poi naturalmente tutto lo staff. Il ritiro comunque rappresenta il primo vero banco di prova della stagione. Saranno giorni fondamentali per creare l'identità della squadra, consolidare la condizione atletica e permettere ai nuovi arrivati di inserirsi nei meccanismi di gioco voluti da Cristian Bucchi. Tra lavoro sul campo, preparazione fisica e prime indicazioni tattiche, l'obiettivo sarà quello di arrivare nelle migliori condizioni agli impegni precampionato e all'esordio ufficiale della nuova stagione. A Rovetta così prende forma il nuovo Arezzo, chiamato a costruire passo dopo passo le ambizioni del campionato che verrà. Negli allenamenti di Ricutino la parola d'ordine è stata vivacità. Vivacità anche per Bucchi e voglia di rapportarsi con i giornalisti, tant'è vero che dopo 7 giorni c'è stata la prima conferenza stampa. Noi vi abbiamo fatto sentire la prima parte, per la seconda parte provvediamo adesso.
6: Allora, ovviamente alla ripresa della nuova stagione ci siamo portati un po' di scorie della vecchia, no? Se vi ricordate anche nelle partite di Supercoppa c'erano tante assenze. Qualcuno è stato recuperato, diciamo, nel periodo estivo, qualcun altro aveva delle problematiche un po' più complesse e quindi non è bastato il periodo di stacco per rimetterli nelle migliori condizioni. Quindi ho parlato di Pattarello, ho parlato lo stesso Mario, Ravasio, Coppolaro, Luca Chierico, insomma stanno venendo fuori dei loro problemini, probabilmente avranno bisogno ancora di un periodo, non sappiamo ancora quanto lungo. Fortunatamente, insomma, non ci sono partite ufficiali, la stagione è iniziata come lavoro ma non come impegni di gare e quindi non abbiamo fretta. La cosa importante è che quando li avremo a disposizione li abbiamo bene e da lì possa iniziare per loro soprattutto un percorso di continuità, no? Perché poi è inutile forzare i tempi, specie adesso, per farli rientrare e lavorare con la squadra per poi magari, le prime amichevoli già fermarli. Quindi non abbiamo fretta, ci sono delle situazioni, quelle che hai nominato tu, insomma, che sono quelle un po' più, diciamo, complesse, ma nella loro semplicità, però per il resto, insomma, il gruppo sta lavorando in maniera abbastanza omogenea.
7: Mister, innanzitutto ben ritrovato.
8: Grazie.
7: Volevo chiedere di un'altra categoria di calciatori che abbiamo in rosa, che sono quelli che la Serie B dai una massaggiata, poi sono stati per deviazioni, come ha detto lei, magari per percorsi, certo, momenti in cui erano magari diverse le caratteristiche, sono tornati giù e adesso se la sono riconquistata la Serie B sul campo. Mi viene in mente ovviamente forse l'esempio maggiore è Camillo Tavernelli, che ha dimostrato insomma di essere un giocatore di assoluta affidabilità. Le chiedo se quello, la tipologia di calciatore lì nella rosa dell'Arezzo, quindi di coloro che dalla vita hanno anche deciso di venire ad Arezzo per ambizione, per voglia di giocare l'anno prossimo in Serie B, quest'anno in Serie B, possano ancora di più avere una motivazione diversa.
8: Sì, assolutamente sì. Io quello in cui credo è proprio questo. Credo che quest'anno, riassumo tutto quello che ho detto prima, no? Nel dire dobbiamo correre di più, così, nel dire dobbiamo avere più motivazioni, perché magari non sarà così. Però chi gioca in Serie B da 10 anni dice vabbè, io la categoria la conosco, ormai sono uno focalizzato nella categoria. Invece chi l'ha toccata 5 anni fa, ma non l'ha vissuta, non si è consacrato, non è riuscito a godersela appieno e ha dovuto fare un passo indietro, oggi gli dà un peso diverso e quindi attacca la categoria, non la subisce o non si adagia. È quello che dobbiamo fare noi dobbiamo attaccarla, non possiamo stare lì ad aspettare. Noi ce la siamo sudata, l'abbiamo presa e adesso la dobbiamo attaccare in tutti i modi. Quindi chi non ci ha mai giocato, chi ci ha giocato ma ha dovuto fare un passo indietro, chi anche come me, è perché è vero che ho allenato tanto in Serie B, però c'è una voglia incredibile di riallenare, ma la voglio mangiare sta categoria, quindi non vedo l'ora. Questa credo non essere la base di quello che noi stiamo iniziando a fare, okay? E poi tutto il resto, lavoro, grande umiltà, grande serenità. Sappiamo che arriveranno momenti difficili, spero di no, ma potrà capitare che perderemo più partite dello scorso anno, perché noi negli ultimi 2 anni comunque sì abbiamo perso pochissimo. Magari ci sarà un filotto di partite negative, calma e si va avanti. Filotto di partite di risultati positivi, calma, perché la Serie B è ancora di più che la C. In una settimana col tour infrasettimanale ti porta dentro i playoff o ti affossa nei playout. In quei momenti là bisogna avere la convinzione che quello che stiamo facendo è un percorso giusto per arrivare alla fine. Grande serenità, non ci fasciamo la testa, non ce la montiamo, rimaniamo lì e andiamo forte, perché quello è stato sempre il nostro segreto. Guarda, io ho trovato un pubblico, una città molto matura. Avevo detto che avevo percepito il grigiore quando sono arrivato, no? C'era sempre questa preoccupazione, sempre la paura che dietro l'angolo ci fosse vabbè, ma tanto perdiamo, ma tanto finirà tutto, ma tanto andrà tutto a rotoli, no? Questa era la storia un po' purtroppo recente di questa città. Ora l'abbiamo un po' cambiata, no? Ecco, continuiamo in quella direzione. Entusiasmo, fame, umiltà, ma entusiasmo. L'entusiasmo bisogna essere bravi a conservarlo, soprattutto nei momenti difficili. Perché? Perché lì abbiamo 20 anni di cose arretrate da mettere. Quindi, come sempre è stato, li abbiamo trovati sempre là, sempre a disposizione, sempre vicini alla squadra, in ogni momento. Io credo che questo sia un pubblico, una città matura per capire quanto questa stagione sia importante per il club, per consolidarsi e per continuare a crescere, per la squadra, per i tifosi, per la città. Quindi credo molto nell'intelligenza delle persone, quindi non devo mandare messaggi a nessuno.
9: Rafforzare come detto poco fa, siamo vicini ai 4.000 abbonati, un numero che ad Arezzo non si era mai visto, e quindi chiedo quanto è importante l'entusiasmo che siete riusciti a creare e appunto, come diceva lei adesso, riuscire a mantenerlo anche in questa stagione, dato che si vince degli abbonamenti, e poi una considerazione anche sulle amichevoli estive, perché sono amichevoli da Serie A.
8: Gli abbonati io credo che siano la risposta a quello che la gente ha visto. La gente ha visto, credo, un club, un presidente, una famiglia che ha fatto delle promesse e che le ha sempre rispettate e mantenute, anzi forse è andata credo oltre ogni più rosea previsione, no? Ha visto un direttore portare dei giocatori ad Arezzo importantissimi, no? Prima hai fatto il nome di Cerri, ma la scorsa stagione credo che sono arrivati dei giocatori top per la categoria che probabilmente nessuno avrebbe immaginato di poter acquisire, e quindi ha dimostrato col lavoro. Una squadra che ha fatto record di punti, miglior attacco, credo che abbiamo infranto non so quanti record, quanti tabù, perché lo scorso anno non avevamo mai vinto lì, non avevamo vinto di qua, insomma l'abbiamo fatti tanti. La gente ha visto come abbiamo vinto il campionato, da squadra, da ragazzi che sudano la maglia, proprio quello che cercano i tifosi. E credo che questa sia la risposta, non a quello che si aspettano, ma a quello che hanno visto e che sanno che probabilmente, anzi, Sicuramente vedranno quest'anno. Questa è la cosa principale. L'altra?
9: Le amichevoli.
8: Allora, sulla falsariga della scorsa stagione abbiamo scelto con il direttore delle squadre che ci facessero soffrire molto, perché per me la stagione inizia con la sofferenza fisica degli allenamenti, ma soprattutto la sofferenza mentale, cioè di saper stare nei momenti difficili dentro, non uscirne fuori. Io posso anche stare sotto 1-0 in partita, anche 2-0 e continuare a subire, ma nel calcio devi sempre avere la sensazione e la lucidità di dire basta nulla per ribaltare tutto. Parliamo di Biancastagnaio lo scorso anno, 0-2, sembravamo una squadra in grande difficoltà, primo tempo molto complicato, abbiamo ribaltato, così sono state tante partite. Ecco, quello si crea attraverso la sofferenza. Quindi le grandi squadre di Serie A che ci onorano di poter fare delle amichevole con loro ci servono perché ci calpestino un po', ecco, ci mettono un po' in quell'angolo e ci prendono a pugni, e quindi questo ci aiuterà molto nell'entrare nell'ordine della sofferenza. Ma credo che accadrà poi anche con quelle compagini di Serie C, perché d'estate sono le squadre più difficili da affrontare, e quindi la scelta è stata: troviamo gli avversari più complicati da affrontare, perché vogliamo arrivare già alle prime gare ufficiali con la sofferenza nell'anima, e quindi è una scelta ben calcolata.
10: Io le voglio fare una domanda sul calcio italiano, la voglio isolare un attimo dalla risposta. C'è un motivo perché oggi è una data particolare, 11 luglio, ci ricorda quell'11 luglio del 1982, ahimè sono passati 44 anni, però la nazionale vinceva contro la Germania al Santiago Bernabeu tra poche ore e si laureava per la terza volta campione del mondo. Ecco, una riflessione sul calcio italiano. Una tristezza infinita guardare i mondiali senza gli azzurri per la terza volta consecutiva. Come mai, secondo lei?
8: Ma questa è una domanda molto complessa. Io non ho il sapere di poter rispondere. Posso dirti un po' quello che, così, in maniera molto informale, credo. In questi giorni celebriamo i doppi eventi, no? L'82, il 2006, insomma, le emozioni belle che ci facevano sentire nel calcio importante, nel calcio vero. Il calcio italiano è sempre stato il sogno per tutti i calciatori, no? Fino a qualche anno fa. Poi è cambiato qualcosa, sicuramente l'aspetto economico. Oggi non siamo il calcio più ricco per mille motivi, potremmo dire dagli stadi e i diritti televisivi, tante altre situazioni. Però nel tecnico credo che ci sia stata nel tempo, non so se i regolamenti, non so se la predisposizione a non volerci migliorare, cioè credere siamo noi i migliori e siamo rimasti fermi, troppo fermi, perché gli altri invece che arrivavano da dietro sono andati troppo più veloci di noi, e quindi abbiamo assistito all'evoluzione clamorosa prima del calcio tedesco, poi del calcio spagnolo, ora c'è il calcio francese, c'è sempre stato quell'inglese, e quindi dobbiamo porci delle domande. Credo che Gattuso abbia fatto qualcosa di straordinario, perché è riuscito a ridare dignità ad un paese con il percorso che ha fatto in nazionale. Per episodi non siamo riusciti ad andare al mondiale, che sarebbe stato un miracolo secondo me sportivamente, probabilmente non meritato per quello che è la storia recente di questa nazionale, di quello che abbiamo fatto. Oggi c'è grande voglia di guardare oltre, ma bisogna essere bravi a capire come guardare oltre, perché guardare oltre non significa stravolgere tutto completamente o buttare tutto all'aria, significa avere delle idee chiare, trovare le cose importanti da cui ripartire, perché come non eravamo dei fenomeni 20 anni fa, non siamo oggi gli ultimi arrivati, noi rimaniamo sempre dei grandissimi conoscitori di calcio, quindi ripartiamo dalle nostre certezze, mettendoci ovviamente qualcosa di più a tutti i livelli, politico, organizzativo, federazioni, leghe e quant'altro. Troppe regole che secondo me non privilegiano lo sviluppo dal basso, si parla sempre dei giovani. I giovani, se sono bravi, giocano, non hanno bisogno di incentivi, perché 20 anni fa Del Piero, 18 anni, era un fenomeno, giocava, ma ne posso dire 2000 i ragazzi così. Oggi abbiamo l'under 21 fortissima, poi quei ragazzi lì e non giocano titolari da nessuna parte. Poi 21 anni, 22 anni, sono giovani ragazzi, sono giovani nella vita. Io quando parlo con i miei ragazzi, siete giovani, 17, 18, nel calcio 19 anni, e poi sono rimasti 10 anni, 10, 12, se qualcuno si tiene molto bene 15, e quindi non è che potete pensare no, tanto sono giovane, che poi passano altri 3-4 anni e il giochino finisce. Quindi i giovani bravi devono giocare. Dice, ma uno non lancia i giovani, io non lancio i giovani se non sono bravi, li mettiamo dentro, se non sono bravi non giocano, ma è giusto che non giochino, perché poi, soprattutto nelle categorie inferiori, si illudono troppi ragazzi di poter fare un cammino che non è quello che, gli è, che probabilmente hanno nelle loro corde, no? Quindi ritorniamo alla vecchia meritocrazia: quelli bravi giocano, quelli che non sono bravi faranno, giocheranno dilettanti, ma non è un demerito, è che il calcio è selezione, come tutti i sistemi, no? Ed è giusto che all'apice dei campionati arrivino quelli più bravi, che abbiano 20, 26, 28, 32, e uno gioca più bravi. Questo credo che sia il problema del calcio italiano: si è persa della qualità, individualmente abbiamo perso troppa qualità, e quindi ci sono troppi giocatori normali e pochi giocatori invece funzionali.
5: Bene, chiudo con il dire che, non so se sarete d'accordo con me, questa è la mia opinione personale, il campionato del mondo si chiude con il giusto epilogo, naturalmente calcistico, perché la Spagna ha meritato di essere la campione del mondo e per la seconda volta nella sua storia. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
11: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 20 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni rispetto ai giorni scorsi. Caldo intenso, con punte nuovamente sui 35 Cedar Dratro 36 Ding. Venti deboli occidentali con rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, 6 posizioni, fra cui 2 poliziotti per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo immobilizzato a terra. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti e Iran, Teheran colpisce 2 navi nello stretto di Hormuz non autorizzate al passaggio. La guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa. Blitz della polizia contro la criminalità giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Sentiamo David Murgia.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
3: Ucciso, sangue e freddo, mio fratello.
4: L'unico fratello.
3: Ma perché non l'hanno portato via?
4: Purtroppo non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, fare chiarezza l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna, che abbiamo appena sentito, piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste delle opposizioni di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira dal generale Vannacci. Allora arrivano proposte di legge al limite come quella presentata dalla Lega per allargare proprio i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già 2 volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. La Ferrogero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi, ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
6: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passa sarà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce: Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Raid israeliani contro postazioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun è a Washington, ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump. Ma è anche chiaramente la guerra tra Stati Uniti e Iran, che è all'attenzione del governo israeliano. Questa sera Netanyahu presiderà un gabinetto di sicurezza proprio in merito a questa escalation, dopo che ieri due intercettatori israeliani sono entrati in azione per i missili che dall'Iran hanno colpito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul confine del Mar Rosso. Ma è stata anche sono anche giornate importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella degli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dall'esercito israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame, sostenendo che fosse sua proprietà. Dagli scontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
8: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini.

0: Bresciani, linea allo studio.
1: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
2: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, in occasione delle celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino. L'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang. Oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
3: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 954 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'Interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il 7° premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
4: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti.
1: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
2: Ucciso, sangue freddo mio fratello.
3: L'unico fratello.
2: Ma perché non riusciamo a salutarci la mattina?
3: Non è una morte degna, credetemi.
1: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Iran, nuovi attacchi statunitensi stamani contro diversi luoghi nella città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare iraniana, lo rende noto l'agenzia di stampa di Teheran. Colpite dalla Repubblica Islamica due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e sempre Teheran fa sapere che continuano gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti modalità self-service in autostrada è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Gran Bretagna, Starmer si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace, e Carlo ha ufficialmente incaricato Andy Burnham di formare un nuovo governo. La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 500 milioni di euro a sostegno degli agricoltori in Emilia-Romagna colpiti dalle inondazioni nel settembre 2024. Il regime compenserà le aziende per i danni subiti, sosterrà gli investimenti per ripristinare la produzione. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province d'Italia, arrestate e sottoposte a fermo di indiziato 539 persone, 47 sono minorenni, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Lunedì 20 luglio iniziamo un'altra settimana insieme, l'ultima, perché poi la prossima settimana tornerà il titolare di questo spazio estivo, quindi Max Occhiato con me, sono Daniela Lami, c'è Stefano Sciurpi in regia e insieme a lui viaggeremo molto, vi racconteremo una storia particolare, quella di Matthew Eddy che ha realizzato una vera e propria impresa, una traversata da costa a costa degli Stati Uniti in una maniera che poi vi racconterò, e della serie Viaggi Folli o Alternative di Viaggio un po' curiose. Quest'oggi vi parlerò del Faralda Green Hotel, ce ne andremo ad Amsterdam ed è un modo davvero singolare per pernottare ad Amsterdam. Parleremo anche di dolci estivi refrigeranti, ma anche di cose molto importanti. Parleremo di sclerosi multipla e di un progetto che aiuta sicuramente i pazienti e anche le loro famiglie.

Bellissimi davvero. E poi Joe Cocker con Unchain My Heart, e continuiamo viaggiando con una storia che mi ha lasciato senza fiato quando l'ho letta. È un qualcosa che è avvenuto parecchio tempo fa, era in più o meno il 2008-2009, ma è una storia che merita di essere raccontata anche a distanza di tempo, anche perché capita a tutti noi di avere dei giorni in cui ci sentiamo stanchi prima ancora di cominciare, in cui ci buttiamo giù per un non nulla, e allora forse in quei giorni dovremmo rileggere la storia di Matt Heddy, un uomo che negli Stati Uniti ha realizzato un viaggio coast to coast dall'Oceano Atlantico in Massachusetts fino alle spiagge della California, Long Beach. Una roba già di per sé molto bella, mitica, che però la maggior parte delle persone realizzano senza troppi problemi, in auto, in moto, i più coraggiosi in bici, ma lui lo ha fatto in un altro modo, e qui vi devo raccontare un pochino la storia di Matt. Affetto da distrofia muscolare, costretto ad usare un ventilatore meccanico per respirare, le uniche parti del corpo che riusciva al tempo ancora muovere erano due dita della mano, due dita, ma gli sono bastate quelle due dita per governare il joystick della sua sedia a rotelle, con la quale per l'appunto ha compiuto questa impresa, perché il viaggio è durato 126 giorni. 4 mesi consecutivi su strada. Ogni mattina si svegliava, si metteva sulla sua carrozzina elettrica e con queste due dita la faceva marciare attraversando 12 stati, sfidando pendenze, quelle delle montagne, temperature infernali, quelle dei deserti americani che hanno superato anche i 45 gradi. Sono andati anche in tilt i circuiti elettronici della sua sedia. Ovviamente a fianco a lui c'erano delle persone, una squadra di supporto, tra cui fondamentale il terapista della respirazione che lo tiene in vita, ma la spinta, il motore di quei 5.000 km erano solo le sue dita, e lui le ha usate tutti e 126 giorni. Un'impresa davvero incredibile, che poi è diventata anche un libro. Se andate online vedete ancora delle immagini epiche di quella traversata. Sicuramente è una bella lezione di vita proprio per tutti noi che delle volte per molto meno ci scoraggiamo e pensiamo di non poter fare neanche le cose più banali. Invece evidentemente la forza della volontà, la curiosità, il desiderio di realizzare i propri sogni possono superare anche degli ostacoli apparentemente insormontabili. Quindi questo era il viaggio eccezionale che vi abbiamo raccontato quest'oggi. Torniamo alla musica.

E direi che cade perfetta questa canzone del 2002 dell'Out Family che si intitola High, perché visto che ogni giorno vi propongo un modo davvero singolare dove passare, in cui passare le vacanze, le notti in vacanza, oggi ce ne andiamo davvero in alto, molto in alto. Vi dico subito che è un luogo dove neanche se mi regalassero il pernottamento io andrei mai a dormire perché ho problemi con le altezze, però a livello di curiosità sappiate che ad Amsterdam c'è il Faralda Crane Hotel, il posto dove il concetto di camera con vista viene in qualche modo portato a dei livelli estremi. Siamo in un quartiere particolare di Amsterdam, un'ex zona di cantieri navali a nord della città che è diventata il cuore pulsante dell'arte urbana e anche della creatività olandese. Lì in mezzo svetta una gigantesca gru monumentale, la Gru 13. Fu costruita negli anni 50 e poi per decenni dopo il fallimento dei cantieri è rimasta lì abbandonata. Chiunque ci avrebbe visto soltanto un ammasso di ferro vecchio da dismettere, qualcuno invece più lungimirante e forse anche un po' folle l'ha guardata e ha detto: qui ci facciamo un hotel di lusso. Naturalmente ci ha voluto tanto lavoro, anni di restauri ingegneristici pazzeschi, però alla fine il miracolo è stato compiuto. All'interno della struttura della gru sono state ricavate 3 suite di super lusso disposte a diversi livelli. Non parliamo di camere spartane per operai, ma veri e propri capolavori di design di interni con vasche idromassaggio, tessuti pregiati, pezzi d'arte unici al suo interno, davvero delle suite molto lussuose. La vera magia, il motivo per cui a quanto pare celebrità e viaggiatori che hanno, diciamo, una certa disponibilità di denaro fanno la fila, si mettono in lista d'attesa e pagano cifre da capogiro per dormirci, è il fatto che la gru si muove ancora. La gru gira lentamente assecondando la direzione del vento. Questo significa che potresti andare a dormire guardando le luci del porto di Amsterdam, svegliarvi la mattina dopo con la finestra che si affaccia sul fiume, quindi una stanza rotante a 50 metri di altezza. E se il brivido di dormire sospesi nel vuoto mentre la vostra camera ruota nel vento non vi basta, sappiate che i creatori del Faralda hanno pensato anche ad un optional per i cuori più forti. Sul punto più alto della gru, proprio sul tetto, c'è una piscina riscaldata all'aperto, una jacuzzi dove potete sorseggiare champagne guardando tutta Amsterdam dall'alto, e i veri temerari possono anche fare bungee jumping direttamente dal braccio della gru, quindi praticamente dal letto al vuoto e poi alla piscina in pochissimo tempo. Insomma, è sicuramente un modo molto estremo per passare le vacanze, molto dispendioso. Comunque, a livello di curiosità, per quel che mi riguarda, poi voi magari vi mettete in coda e lista d'attesa per prenotare una camera, sappiate che si chiama Faralda Crane Hotel e ci ha permesso di viaggiare per qualche minuto nella splendida Amsterdam. Arriva Edoardo Bennato, questa è Ogni Settimana.

Sovrano del 2009. Guardiamo ai giorni d'oggi, è una vera emergenza in moltissime regioni, ma io credo occhio e croce un po' in tutte e soprattutto nelle grandi città, l'emergenza che riguarda i medici di base, i medici di famiglia che mancano. Attualmente sono 37.000 quelli che operano nel nostro paese, ne mancano all'appello oltre 5.700, ma molti di questi 37.000 medici di famiglia stanno andando in pensione e quindi davvero l'urgenza è quella di reclutare nuovi professionisti che poi possano subentrare e coprire questi posti vacanti. Ecco perché la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale sta proprio lanciando un appello ai giovani laureati in vista del 27 luglio, perché tra una settimana scade il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica proprio per medico di famiglia, che prevede una disponibilità di 2.621 borse di studio. Quindi naturalmente auspichiamo che tanti giovani scelgano di dedicarsi a questo, che è sicuramente un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie italiane, sicuramente è un incarico anche usurante, perché i medici di famiglia hanno molti assistiti, quindi sicuramente tante ore di reperibilità, forse meno redditizio rispetto ad altre specializzazioni, però necessario. Quindi sicuramente questi ragazzi troveranno subito poi giovani uomini e donne, dopo la laurea, se sceglieranno questo tipo di specializzazione, non avranno assolutamente difficoltà evidentemente a trovare poi del lavoro. Speriamo che in tanti insomma decidano di proseguire la loro carriera in questa direzione. Sono le 14:44 minuti, tra un quarto d'ora arriverà l'informazione, abbiamo ancora musica da ascoltare, a cominciare dall'ultimo singolo di Mauro Di Maggio, Il Gallo, Fa Miau.

Colossal di Christopher Nolan. Visto che parliamo di viaggio, si potrebbe viaggiare molto cercando i luoghi dove è stato girato, perché sono praticamente tutti e cinque i continenti sono stati toccati dalle riprese di questo Colossal, con un budget di 250 milioni di dollari. La maggior parte delle riprese è avvenuta nel Peloponneso meridionale, quindi in Grecia. La grotta di Nestore vicino alla spiaggia di Voidokilia è stata la location scelta per l'incontro con Polifemo, ma c'è anche un po' d'Italia. Come location italiane sono state scelte le Eolie, è nel comune di Lipari che è stato girato l'incontro con le sirene, mentre nel porto di Pignataro erano ormeggiati 10 veglieri d'epoca per le varie scene. Poi altre riprese sono state fatte a Vulcano, agli scogli di Pietralunga e Pietramenalda, a Favignana e poi anche nell'isola di Malta, in Scozia, anche in Islanda, poi in Norvegia anche appunto sono state realizzate alcune scene. In Islanda tra l'altro erano già state ambientate alcune scene di altri due film come Interstellar e Batman Begins, quindi evidentemente insomma zone molto molto care. Insomma, è anche un modo di viaggiare questo, riconoscere vedendo un film i luoghi in cui è stato girato. Insomma, in quasi 3 ore di film di luoghi ne vedremo credo davvero tanti. Tra poco ascolteremo le news, l'appuntamento è quello delle 15, ci ritroveremo con un ospite con la quale parleremo di un progetto che si chiama Vita Smisurata e che ha a che fare con la sclerosi multipla.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota sicura la sua preghiera invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
2: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4, i feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco al porto sono stati danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, depositi di carburante destinato alle forze armate dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56enne, nuovo premier britannico incaricato da re Carlo III, nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorsa in un terreno agricolo. L'inchiesta della procura di Salerno ipotizza l'omicidio, indagini a tutto campo sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Claudio Baglioni, brano del 1990, si intitolava Noi No. Un paio di settimane fa qui a Roma, presso il Senato della Repubblica, si è tenuto un evento istituzionale dal titolo Oltre la sclerosi multipla, progettare un percorso di vita personale superando la cronicità. E in quell'occasione è stato presentato un progetto che si chiama Vita Smisurata, che per noi è l'occasione per parlare di tematiche molto importanti e per disturbare la nostra ospite. Sono molto felice di avere con noi la dottoressa Doriana Landi, neurologa e ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università di Tor Vergata qui a Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Parleremo appunto di vita smisurata, però se le va, prima di iniziare, anche se insomma

0: Ma immagino i nostri ascoltatori sappiano che cos'è la sclerosi multipla. Meglio non dare nulla per scontato. Mi aiuta a spiegare un qualcosa su questa patologia che, peraltro, se non sbaglio, colpisce soprattutto noi donne?
1: Sì, la sclerosi multipla è una patologia del giovane adulto, non è una patologia rara, è una patologia oggi relativamente frequente che colpisce, come giustamente diceva lei, le donne in misura maggiore rispetto agli uomini, anche se anche gli uomini possono esserne affetti. È una malattia che di solito ha un'età di insorgenza, dicevo, molto giovanile, inizia tra i 20 e i 40 anni, anche se sempre più vengono descritti dei casi ad esordio più tardivo. La consideriamo una malattia autoimmunitaria, è una malattia nella quale il sistema immunitario in qualche modo perde la capacità di riconoscere cosa è il sé da cosa è il non sé e quindi aggredisce la mielina del nostro sistema nervoso centrale. È una malattia anche una malattia cronica, per la quale però mi preme di dire che oggi esistono tante tante terapie che consentono un ottimo controllo di malattia e rispetto al passato, in cui purtroppo spesso questa malattia si associava al concetto di disabilità, le cose sono molto molto cambiate perché grazie all'utilizzo delle terapie le persone che hanno oggi una diagnosi di sclerosi multipla riescono a stare bene e a mantenere intatto o pressoché tale la funzione del loro sistema nervoso centrale e quindi non avere disabilità sul lungo termine. Quindi oggi è una malattia che noi consideriamo, se non curabile perché diciamo rimane una malattia cronica, sicuramente molto ben gestibile attraverso la terapia farmacologica. Ne deriva da questo che le persone che ne sono affette, se opportunamente diagnosticate e trattate precocemente, possono avere un'ottima qualità della vita. A fronte di questo, tuttavia, la malattia comunque può portare con sé degli esiti neurologici, magari derivanti da una prima ricaduta di malattia, come pure può portare con sé dei sintomi che noi definiamo invisibili, che hanno a che vedere con la funzione cognitiva, possono avere a che vedere con la sfera sessuale, possono avere a che vedere con l'umore, anche perché di per sé trovarsi a gestire in età giovanile una malattia cronica con un potenziale di disabilità sicuramente non ha un impatto importante emotivo sulle persone che ricevono questa diagnosi. Per cui accanto a sintomi visibili, quelli che noi così chiamiamo, cioè di disabilità vera e propria, che come dicevo per fortuna sono sempre più rari, esiste però un corteo ampio di sintomi invisibili che oggi ci troviamo a gestire e che probabilmente per le persone che sono affette impattano, se non
0: Sì.
1: Diciamo altrettanto, sulla qualità della vita,
0: Sì,
1: come pure sulla qualità della vita del contesto.
0: lo immagino perché la disabilità visibile non deve spiegare molto anche all'interlocutore, no? Io credo che sia anche complicato gestire, come lei sottolineava, questa disabilità invisibile. Immagino quando arriva una diagnosi, con tutte le premesse che lei ha fatto, soprattutto quelle estremamente positive, la ricerca ha compiuto dei passi enormi, sicuramente la vita viene completamente destabilizzata, quella dei pazienti, ma anche dei loro familiari.
1: Sì, è una malattia che spesso viene definita una malattia del contesto, nel senso che è inevitabile che comunque persone molto giovani che si affacciano, no, alla vita, alle progettualità di vita, siano proprio inserite in un contesto familiare anche ricco di persone, che possono essere i genitori se sono molto giovani, possono essere i fratelli, possono essere i partner con cui magari hanno già iniziato una pianificazione, no, di vita o di gravidanza o di genitorialità, eccetera. Per cui tutte queste persone, diciamo, in qualche modo sono coinvolte, sono diciamo, come dire, quasi invase dalla diagnosi, e ognuno ovviamente fa i conti col proprio vissuto e anche con l'impegno che comunque ci vuole nel supportare le persone che sono poi protagoniste, che sono le persone che hanno questa malattia. Quindi è molto importante la comunicazione non soltanto con la persona che riceve questa diagnosi, ma anche con le persone che le stanno accanto. Anche se sta bene, perché le preoccupazioni, i tabù sono propri, no, delle persone, per cui un ruolo molto importante che oggi non solo al neurologo, ma ovviamente hanno tutte le figure a supporto, perché per fortuna la sclerosi multipla oggi gode di una rete di anche volontariato a supporto molto solida, il ruolo è quello anche di in qualche modo parlare dei tabù, chiarire che cos'è la malattia, chiarire quali sono le possibilità sensibilità delle persone con questa malattia e quali sono, diciamo, come va affrontata al meglio nel quotidiano. Per cui ben vengano questi progetti come questo di cui stiamo parlando oggi, cioè Vita Smisurata, che ha l'obiettivo sia di supportare le persone, le loro famiglie, e in generale comunicare che cos'è la malattia anche all'opinione pubblica. Quindi questi progetti ci aiutano ha un nome molto bello, questa iniziativa Vita Smisurata, che implica la sclerosi multipla non le iniziali SM, ma che invece che diventare un limite invece diventa un'opportunità.
0: Infatti è proprio bello, sì, è vero, apre così le mille possibilità che comunque ci sono. È un progetto di sensibilizzazione davvero molto ben fatto, si trovano online dei video anche su tematiche, alcune le ha sfiorate, sicuramente anche l'aspetto dell'intimità, lei parlava anche della gravidanza. Ecco, proprio le faccio una domanda banale da ignorante: con la sclerosi multipla si può affrontare una gravidanza?
1: Si può assolutamente affrontare una gravidanza, questo ci hanno detto comunque gli studi fatti negli anni passati. La sclerosi multipla è protettiva rispetto alla riattivazione di malattia, e in più oggi la maggior parte delle terapie che noi utilizziamo sono compatibili anche con il concepimento, ovviamente se opportunamente gestite. È opportuno pianificare la gravidanza nel momento migliore della storia di malattia, di vita di quella donna, anche in relazione all'età della donna, ma sia diciamo sicuramente oggi la gravidanza non è più considerata impossibile, anzi assolutamente. E a questo proposito noi al nostro centro sclerosi multipla di Tor Vergata abbiamo in essere un progetto che si chiama SMAMMA, che è un'iniziativa proprio a supporto delle coppie che vogliono affrontare un progetto di genitorialità, un'iniziativa multidisciplinare in cui collaboriamo anche con ginecologi ostetrici, con gli psicologi e con tante altre figure che ci aiutano proprio nella gestione del percorso di maternità.
0: Ecco, questa parola supporto che è tornata tante volte, no? In questi minuti che stiamo parlando è una parola estremamente rincuorante, perché io appunto dicevo si rimane destabilizzati, è fondamentale avere dei punti di riferimento interni alla famiglia e negli specialisti. È un lavoro d'equipe, lei ce lo diceva dottoressa Landi, sono tante le figure coinvolte, però insomma sapere che si può affrontare tutto insieme.
1: Noi siamo molto fortunati proprio perché la sclerosi multipla è stata pensata come un network multidisciplinare. Si lavora da anni per mettere la persona al centro e supportarla con tutta una serie di figure chiave, come diceva lei, in equip, proprio perché è in una patologia cronica in cui la persona attraversa la malattia, attraversa le fasi della vita di quella persona. Pensiamo per esempio dall'età adolescenziale alla menopausa, se pensiamo alle donne. La vita delle persone cambia, la malattia resta la stessa, e quindi i centri sclerosi multipla devono adeguarsi all'evoluzione, no, della vita di quella persona attraverso tutto il suo percorso esistenziale, quindi tutte le esigenze che potrebbero sopravvenire, che non possiamo prevedere all'inizio della malattia, proprio perché la via è una vita vissuta insieme. E quindi, come si legge anche sul sito di Vita Smisurata, sostanzialmente è un viaggio che facciamo insieme con tutti i vari attori e le persone che entrano ed escono in questo viaggio, ma l'importante è che ci sia appunto una linea.
0: Si può iniziare anche online proprio attraverso i contenuti di Vita Smisurata. Dottoressa, lei è stata chiarissima, dobbiamo assolutamente risentirci per continuare a parlare anche di queste tematiche, se le va.
1: Certo, volentieri, molto molto volentieri.
0: grazie infinite e buon lavoro.
1: Arrivederci, buon lavoro.
0: Grazie.

0: Estate in blu 2000. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

Ed è proprio questo il titolo del nuovo brano di Justin Bieber che ci accompagnerà per tutta la settimana, Disco in Blu 2000 della settimana. Peraltro Justin Bieber che ieri è insieme a Madonna, Shakira e poi anche i BTS ha riempito il discusso, devo dire, perché molti pareri discordanti ho sentito sull'halftime, l'halftime show della finale dei campionati del mondo, quindi questo intervallo più lungo, molto più lungo del solito, una mezz'ora all'interno della quale è stato allestito questo show con la direzione artistica di Chris Martin, secondo me molto bello, però molti ho sentito non hanno apprezzato. Comunque c'era per la cronaca anche Justin Bieber che con la sua chitarra ha appunto intrattenuto questo stadio gremito di gente, poi sappiamo la partita come è andata a finire. Proseguiamo con la musica, torniamo al 1999, lo facciamo con Promises e loro sono i Cranberries.

avete sentito, perché insomma è una notizia piccolina, poco fondamentale nella vita, però tanti ne parlano. Credevamo noi italiani di essere maestri dell'ironia, quelli che strappano un sorriso a tutti, e invece secondo uno studio, ma ricordo anche lo scorso anno uscì l'edizione evidentemente dell'anno scorso di questo stesso studio, ci trovavamo più o meno a fare le stesse considerazioni. Ebbene, questo studio è stato condotto su 6.000 persone di 30 paesi del mondo, e secondo questo studio l'Italia è solo al 28° posto tra i popoli più divertenti, tenendo conto che ne hanno preso in considerazione 30, siamo proprio in basso in classifica. A dominare la classifica, e anche qui permettetemi di essere un po' scettica, comunque troviamo Repubblica Ceca, Portogallo e Irlanda, dove questi sarebbero i tre paesi più ironici. Qui ridere è un'arte, il nostro umorismo invece non è evidentemente capito, forse perché è fatto di dialetti, gesti, espressioni che all'estero non sono comprese, perdono senso. Naturalmente 6.000 persone in 30 paesi, insomma, è un campione, non mi sembra poi così ampio. Comunque sappiamo che evidentemente Repubblica Ceca fanno ridere tanto.

Sono le 15:47 minuti, quindi si avvicina tutto sommato anche l'orario della merenda, che d'estate deve essere fresca. Allora, prima di salutarci, continuiamo a viaggiare come facciamo ogni giorno in questa fascia oraria, ma viaggiamo tra le specialità tipiche dell'estate delle regioni italiane, perché si fa presto a dire gelato, ma ogni regione ha le sue varietà. Ad esempio in Piemonte c'è il pinguino, che nasce proprio a Torino negli anni 30, è uno dei primi gelati italiani su stecco, base di crema fior di latte ricoperta da uno strato di cioccolato fondente che si solidifica diventando croccante, buonissimo. Non conosco, non ho mai assaggiato la panera, specialità genovese a metà strada tra gelato e semifreddo. Si prepara con panna fresca montata, zucchero e caffè, ottenuto in questo caso con una miscela molto molto concentrata, consistenza morbida, spumosa. Il sapore unisce la dolcezza della panna all'aroma intenso del caffè, deve essere buonissima. In Toscana si può assaggiare la pesca ripiena al gelato, in Umbria il semifreddo al sagrantino, semifreddo appunto con questo sapore inconfondibile dato da una riduzione del vino sagrantino di Montefalco, quindi profumo e leggere note fruttate a questa preparazione molto fresca. O ancora nelle Marche la crema fredda all'anisetta. L'anisetta è il liquore all'anice tipico marchigiano, il risultato è una crema fredda al gusto delicatamente aromatico, spesso completata con granella di mandorle. Qui a Roma dovete assaggiare la grattachecca, in Abruzzo c'è una versione estiva del parrozzo, il parrozzo che è insomma il dolce tipico abruzzese molto consumato ad esempio durante le feste di Natale, si veste in estate con gelato semifreddo, più o meno insomma la forma è la stessa, ma il ripieno evidentemente è molto molto più fresco. E ancora lo spumone napoletano, dessert gelato composto da più strati di gelato alla crema e al cioccolato arricchiti con canditi, frutta secca o gocce di cioccolato. In Puglia ad assaggiare il caffè leccese preparato con espresso appena fatto, versato sul ghiaccio e latte di mandorla, buonissimo. E poi in Calabria il tartufo di Pizzo, due gusti di gelato, generalmente nocciole e cioccolato, modellati a mano intorno ad un cuore di cioccolato fuso, il risultato è davvero meraviglioso. Potrei continuare per ore, ma mi devo fermare nelle due isole principali, quindi la granita siciliana, poco da aggiungere, sicuramente l'avete assaggiata tutti, e la carapigna sarda, un antico sorbetto preparato con acqua, succo di limone e zucchero, lavorati in sorbettiere tipiche, poi raffreddate con ghiaccio e sale. E quindi ce n'ha per tutti i gusti, regione che vai, gelato, semifreddo, sorbetto che trovi. E a questo punto non mi rimane che augurarvi buona fresca merenda, se avete voglia a questo punto di mangiare un gelato. Vi ricordo alle 16 il prossimo appuntamento con l'informazione e che domani naturalmente torneremo. Io ringrazio infinitamente la nostra ospite, la dottoressa Doriana Landi, Stefano Sciurpi che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito regaliamo l'ultima canzone, anzi la penultima, è Madonna.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820 084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo, succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, trovati profili social inneggianti alla violenza.
6: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 950 54 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati a quest'ora del 20 luglio 1969. Diciamo che gli astronauti della missione Apollo 11 avevano altri pensieri, che il modulo lunare Eagle aveva toccato il suolo, no? L'Aquila era atterrata e poche ore dopo Neil Armstrong sarebbe diventato il primo essere umano a camminare sulla Luna, no? Con quella storica frase sul grande passo per l'umanità. Un evento a cui noi crediamo, seguito in diretta da oltre 600 milioni di persone entusiaste. Perché quell'epopea lì, la cosiddetta Race for Space, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano primati e dove gli americani erano stati a lungo inseguitori, è stato uno di quei momenti eclatanti che hanno segnato un prima e un dopo e che hanno formato proprio generazioni intere di aspiranti astronauti, ingegneri, tecnici, matematici, insomma persone appassionate di cose spaziali. E appunto il 16 luglio è il giorno in cui il sogno spaziale per eccellenza ha preso il volo. Poi Francesco Filippi e regia non l'hanno preso come astronauta, ma questa è un'altra faccenda. Apro e chiudo parentesi. Noi ci crediamo che sia successo e non che sia una montatura, perché semplicemente se fosse stato, come no, si dice, insomma, una messa in scena con Kubrick, regista di questa grande truffa spaziale, ma secondo voi sarebbe possibile mantenere un segreto che ha coinvolto evidentemente tante persone per essere realizzato e messo in scena per così tanto tempo senza che nessuno, magari anche soltanto in punto di morte, no? Avesse un ripensamento o un pentimento o decidesse di vuotare il sacco. Così, semplicemente la buttiamo lì. Le parole dell'estate. La prossima ora di musica, intanto la passiamo insieme. Partiamo.

0: o GIMP, l'editor di immagini potente, sicuramente gratuito, utilizzato molto spesso come alternativa open source a Photoshop. Magari sono nomi che suonano familiari, sono programmi che tante persone utilizzano ogni giorno. E lo scorso ottobre abbiamo parlato proprio di software libero in occasione del Linux Day italiano, una giornata fatta da nerd per le persone, diciamo, non addette ai lavori, ma c'è molto di più dietro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Volevo invitarvi virtualmente il prossimo sabato 25 ottobre per l'edizione numero 25 di Linux Day, che è la più grande manifestazione italiana, la principale manifestazione italiana dedicata al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione. Ne parliamo con uno dei membri del direttivo di Italian Linux Society, Daniele Scasciafratte. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Salve a tutti.
0: Ho detto bene, no? La principale manifestazione.
2: Sì, siamo arrivati a 48 eventi in tutto il paese quest'anno. Prima del Covid erano un pelino di più, però rimane lo zoccolo duro di 48 eventi diffusi su tutto il paese. Non sono pochi se ci pensiamo come evento tutti gli anni, quindi 48 gruppi locali che organizzano e quindi a disposizione di tutti, con eventi gratuiti a disposizione di tutti, organizzati proprio dai stessi membri, quindi non sono cose complesse da università, mettiamola così, anche se alcuni eventi sono università, però sono organizzati da tutti, quindi gli argomenti sono di qualunque tipo, a scelta proprio degli stessi partecipanti.
0: Quindi organizzati da tutti e rivolti soprattutto a tutti, perché poi c'è un po' quest'idea, no, che il mondo di Linux, che è una di quelle parole che ormai per sentito dire conosciamo un po' tutti quanti, però si porta dietro quest'aura di una cosa complicata, una cosa da nerd, una cosa che devi essere esperto di computer. Una volta era così, probabilmente.
2: Una volta era così, ma oggi con internet la banda larga ha cambiato tutto, i social network hanno dato un altro aiuto e successivamente adesso c'è tutta questa esplosione, dopo gli smartphone ovviamente, dell'intelligenza artificiale che sta esplodendo con tutte le tecnologie open source che sono ovunque, perché noi dobbiamo ricordarci che i satelliti nello spazio hanno Linux, hanno tecnologia open source. Se la nostra automobile, che adesso è Android Auto, che è Android, ricordiamoci, è basato su Linux nuovamente. Quindi siamo circondati da software open source, letteralmente, perché dopo tutto la definizione di open source, noi nel nostro sito linux.it, che abbiamo anzi recentemente sistemato e aggiornato per renderlo proprio più fruibile, perché prima era troppo tecnichese, dovevamo semplificarlo. Proprio per questo motivo specifichiamo cos'è un software libero o open, diciamo open source, in quattro parole, ovvero deve corrispondere a quattro termini: usabile, analizzabile, modificabile e condivisibile. Quindi diciamo che la premessa così dell'open source oggi si espansa in molti altri contesti. Pensiamo a Wikipedia, no? Wikipedia non è un software, però sfrutta la stessa, diciamo, definizione, no? Quindi il concetto di essere libero, e quindi chiunque può accederci, utilizzarlo, modificarlo e farci qualcosa, lo rende quello che è oggi, ovvero diffuso praticamente ovunque. In tutti i nostri smartphone oramai, per dire, hanno software open source. E quindi è importante.
0: Fammi capire, il fatto che open source molto spesso significhi gratuito, no? Cioè Linux, io lo metto sul computer, non ho una licenza da pagare. Cioè dove sta la fregatura? Come fa ad andare avanti un sistema dove nessuno paga?
2: Beh, allora ci sono varie soluzioni, diciamo. Anch'io per lavoro sviluppo sia software open source che non, e questo non vuol dire che ci siano dei software open source che sono delle fregature, nel senso, spesso ci sono sia delle aziende dietro o persone che vengono, diciamo, sovvenzionate sia da enti che da aziende per portare avanti il progetto perché lo utilizzano. Quindi ci sono varie tipologie di accesso gratuito. Il fatto che sia gratuito rientra al fatto che sia condivisibile, ma anche che sia utilizzabile da chiunque senza nessuna, diciamo, restrizione, perché tecnicamente potrei anche far pagare un software open source, perché nella licenza c'è scritto che deve essere gratuito, deve essere libero. Quindi una volta che io ho avuto accesso, diciamo, al progetto, al codice, chiamiamolo come vogliamo, posso farci quello che voglio. Questo significa open source. Quindi ci sono varie definizioni. Quindi installare Linux sul proprio portatile, per dire, che è classicone, ricordiamoci che Windows 10 è oramai non è più supportato da Windows, da Microsoft, da meno di una settimana. Infatti ci sta il sito endof10.org che spiega proprio come fare e migrare ad altre soluzioni che siano alternative proprio a Windows, e siamo anche noi come associazione tra i supporter di questa realtà.
0: Per evitare di buttare un computer, insomma.
2: Esatto, sì, l'obsolescenza programmata.

0: è un problema, tant'è che noi insieme alla Resource Foundation Europe recentemente abbiamo rilanciato anche il sito Refund for Freedom, ovvero noi quando compriamo un portatile di solito ce lo troviamo con Windows di fabbrica, non possiamo farci niente, invece si può richiedere il rimborso, tanto che questa pratica ogni produttore la rende così oscura, complicata, che in confronto ci sono cose molto più semplici, e quindi abbiamo deciso insieme a proprio l'ente europeo, diciamo, di realizzare un portale per portare l'esperienza italiana, perché è nata in Italia, c'è stato un italiano che per primo ha fatto questa campagna documentandole proprio con i suoi casi, e è stata diventata adesso una campagna europea. Quindi l'accesso al software open source oramai è alla portata di tutti, non è più come una volta un rito voodoo sì, che certo, nessuno sa cosa fa, certo. Sì, cioè pure io ho cominciato a usarlo, che era il 2009, facevo il quinto anno delle superiori, per dire, e quindi era molto difficile all'epoca, si usavano i CD, non c'erano ancora i DVD, e oggi basta una pennetta, è molto più semplice, la installi, anzi non c'è neanche bisogno di installarlo, e qualunque cosa funziona e in modo molto semplice, non è più proprio come prima che devi sapere già l'inglese, per dire. Ad oggi anche questo scoglio è oramai inesistente.
1: Tra l'altro,
0: è tutto tradotto.
1: Correggimi se sbaglio, molti dei programmi che utilizziamo, che utilizzavamo magari su Windows, ci sono anche su Linux. Mi viene in mente Firefox per navigare, per esempio.
0: Firefox è uno dei più grandi classici, ma ce ne sono moltissimi. Ad esempio WLC, che oramai è diventato il meta player più diffuso al mondo. È nato su Linux, adesso c'è anche l'app per telefono da diversi anni,
1: okay.
0: Poi c'è Audacity, che è uno dei software che viene utilizzato di più nel mondo musicale proprio per la post produzione. Io quando registravo il mio podcast l'ho utilizzato per 4 anni ogni settimana per modificare il mio podcast, quindi ci sono delle soluzioni open source che oramai sono a livello professionale, okay, che vengono spesso un po' ignorate perché proprio sono gratuite. Sì, il concetto, io allora ottengo qualcosa di qualità, non certo, è detto.
1: Come se gratuito fosse sinonimo di scadente, ma in realtà non è così. Il Linux Day nasce anche e soprattutto forse con questa idea, un evento annuale no profit ogni quarto sabato di ottobre per divulgare e per far toccare con mano le persone. Cioè, se io vengo in uno dei posti, in uno degli eventi Linux, posso, che ne so, portarmi il computer e voi mi mettete Linux?
0: Esatto, sì, è una delle attività più comuni, c'è chi, per dire, organizza delle LAN party, ovvero si gioca tutti insieme, perché spesso nell'università c'è accesso alle aule informatiche, allora mettono tutti, si gioca allo stesso videogioco di corso, spara tutto tutti insieme, si fanno i tornei, oppure si fa divulgazione. Per dire, nel mio Linux Day qui abbiamo 6 presentazioni solo la mattina, e passiamo da un argomento all'altro, si passa dall'IA alla privacy, poi come riciclare proprio un vecchio computer e ad altre spiegazioni, diciamo, noi diciamo presentazioni, perché ogni volontario dice: io voglio parlare di questo argomento, è interessante, lo ritenete anche voi del gruppo, e si fa la presentazione, quindi il programma nasce dal basso, e quindi si può accedere proprio andando all'evento, non ti trovi il professorone che ti viene e ti spiega la qualunque, ma ti trovi una persona come tutte le altre che ti parla della sua passione.
1: Tu riesci cioè, di
0: parlare.
1: Certo.
0: Sì, mi ricordo, c'è stato una volta chi parlò di come è nato un certo di macchina di automobile intelligente, ovvero dei primi esperimenti per avere un media center all'interno della macchina, e poi spiegava come c'era Linux. Cioè si passa da argomenti completamente diversi, e il fatto di avere 48 eventi dimostra che c'è un certo interesse e attività nel nostro paese, perché spesso si pensa che l'Italia è molto arretrata tecnologicamente, no? E invece Linux Day dimostra che anche dei gruppi locali, che spesso si incontrano anche una volta al mese, fanno eventi nelle scuole, hanno degli hack lab, fab lab insieme, fanno attività di vario tipo, anche riciclare proprio vecchi computer per donarli alle scuole a chi ne ha bisogno. Cioè io ho un vecchio computer, lo butto? No, lo do a qualcuno che lo rimette a posto, lo dà a chi ne ha bisogno, no? È un riciclo, è economia circolare, è positivo, e questo la nostra associazione dà supporto ai vari enti, diciamo associazioni su tutto il territorio, per portare avanti queste attività.
1: E scusate se poco, tra l'altro fammi sottolineare che l'accesso al Linux Day è sempre libero e sempre gratuito in tutta l'Italia, insomma, quindi
0: sì. Assolutamente, spediamo ogni anno pacchi di gadget a tutti gli incontri con i nostri adesivi, e quindi ci possiamo assicurare che è tutto gratuito, perché i gadget li spediamo noi come associazione, che siamo fatti di iscritti di tutto il paese, che anche noi siamo sia professionisti che appassionati o entrambi di quello che riguarda proprio il concetto di open source, perché viene chiamato Linux Day, ma in realtà è un nome, perché è un'ombrella a tutto quello che riguarda l'open source. Non è difficile trovarsi una presentazione proprio di Wikipedia a tema, okay. No? Quindi è un argomento molto vasto che minimizzarlo come Linux può essere, diciamo, riduttivo.
1: Quindi Linux Day nasce nel 2001 come appuntamento annuale per riunire le forze di tutte le persone attive nel movimento del software libero, no? Dell'open source, e in particolare di Linux, una rete di eventi decentralizzati in tutta Italia, organizzati in autonomia da gruppi di persone volontarie e appassionate, ed è il più grande evento italiano sul tema, con migliaia di visitatori, una tradizione da non perdere. Tra l'altro l'accesso a Linux Day è sempre libero e gratuito, aspettando il prossimo. A questo punto, un'infornata di talk, workshop, assistenza tecnica, gadget, dibattiti, dimostrazioni pratiche con la community intera che si attiva. Appuntamento sabato 24 ottobre per il Linux Day 2026.

0: myself. C'era grande attesa per questa Is It Cool da quando Steve Lacy e SZA avevano buttato lì, insomma, che stavano facendo qualcosa insieme. Il disco esce questo venerdì, siamo nel mondo della Gen Z, 2 Grammy Awards all'attivo per Steve Lacy, 2 canzoni nello Spotify Billion Club, il riconoscimento ufficiale che Spotify assegna a quelle canzoni che superano 1 miliardo di stream. È di fatto una Hall of Fame digitale che celebra, diciamo, l'impatto globale straordinario che certi artisti riescono ad avere. Parlando di impatti straordinari, l'intelligenza artificiale è il tipo di tecnologia che sta cambiando di sicuro le carte in tavola in diversi settori. Potenziale enorme, ma anche problemi, no? Che semplicemente prima non c'erano e che sono figli proprio di queste possibilità tutte da scoprire.
1: Estate in Blu 2000.
0: Cioè, immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza, questa è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto, sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, tutto il cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire, e in pochi giorni il video è andato su a oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure, e l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non c'è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale, e come se non bastasse ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento, per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare coi tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità. Stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi. Un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore, professorone, aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Jigoro d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi ci si ferma sempre alla stessa domanda, no? Fino a che punto siamo disposti a lasciar gestire le nostre memorie più intime da un algoritmo? Altro esempio pratico di problemi che semplicemente prima non esistevano, ma perché la tecnologia spinge ogni giorno di più l'orizzonte più avanti. La tecnologia rende concreti problemi che materialmente non avevamo mai avuto prima. Ed ecco che si materializza una nuova zona grigia che ha bisogno di essere quantomeno regolamentata, no? Dove non ci arriva il buon senso, forse è meglio che qualcuno da fuori comincia a mettere dei paletti per evitare il rischio che uno strumento come l'avatar di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing, perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare. Chiaramente quando si parla di intelligenza artificiale il quadro è in evoluzione continua, come dire, per quando ripartiremo ad ottobre ci saranno sicuramente tante novità di cui raccontare, sempre perché la tecnologia è un po' come un mare impetuoso, dove è importante, non dico imparare a nuotare bene, ma quantomeno imparare a reggersi a galla, perché sennò la corrente ti trascina via. Le parole di In Blu 2000.

Mi piacerebbe poter dire non ancora no? Mi piacerebbe fare il coro per Ivano Fossati, perché significherebbe se non altro che è tornato, no? Che poi io non sono nemmeno un cantante, non so nemmeno cantare, ma questa è un'altra faccenda. Volevo dire che per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi in regia, a voi che ci avete fatto compagnia. Noi siamo qui anche domani, se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio le posizioni di due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo mentre veniva immobilizzato a terra. La procura per la prima volta ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. L'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si dice vicino nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri e chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Golfo ancora in fiamme, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran hanno annunciato il blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, ma la diplomazia non si ferma. I mediatori al lavoro per una tregua di 10 giorni per esplorare le modalità per rilanciare l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, lo ha scritto il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Per il ministro si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, ha indicato ancora il titolare della Farnesina. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo III, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo.
2: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il 7° primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Papa Leone XIV si è recato questa mattina a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Ancora caldo da bollino rosso oggi in 17 città italiane, domani saranno 18 secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, ma al centro nord non mancano piogge improvvise. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
4: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La morte di Fakir durante un intervento della polizia Bologna, al vaglio le posizioni di 2 agenti e 4 operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir, avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. 6 le posizioni al vaglio, 2 agenti e 4 operatori sanitari, atteso alle 19, un presidio in piazza, senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
1: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto, durante un intervento della polizia, Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video amatoriale, girato da un abitante della zona, immortala la fine dell'uomo mentre 2 agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente di ingrandimento, il comportamento dei 2 poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, lì nello studio.
0: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinal Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere è al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
2: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'Interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale.
3: Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
0: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
4: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate 2 petroliere della flotta Ombra e 4 navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
5: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese. In precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
6: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: La pagina economica, strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz, tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Non si fermi il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile. In 44 province italiane arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
8: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri.

0: con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora in Sud Sudan, per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
2: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
3: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale. E il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È tutto, ringrazio Davide Dedè in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.
4: Occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Almanacco del giorno pop
7: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
6: a cura di Alessandro Ferri e
7: Carlo Paschi,
6: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
7: che hanno fatto la storia di quella settimana.
6: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
7: su Radio Incontri in Blu.
8: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

restate con noi anche d'estate sulla tua auto in DAB, cerca Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: d'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: E a questo punto vi saluto. Anzi no, vi do appuntamento.

0: Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione di GR Valdichiana, oggi con Marco Pieroni. Iniziamo oggi il giornale con una notizia da Cortona. Intesa San Paolo sostiene il restauro delle sale della fortezza del Girifalco. Un nuovo intervento di tutela e valorizzazione per le sale del secondo piano della fortezza del Girifalco, progetto promosso dall'associazione culturale On The Move, è quello che Intesa San Paolo ha scelto di sostenere. I lavori hanno consentito il restauro, la manutenzione e la protezione delle due sale situate al secondo piano del mastio centrale, rendendo gli ambienti sempre più funzionali alle attività culturali ed espositive. Tra gli interventi effettuati figurano il restauro della pavimentazione storica in cotto, installazione di pannelli espositivi, la nuova tinteggiatura, installazione di pannelli a protezione dei muri storici e il rinnovo dell'impianto di illuminazione in continuità con quanto già realizzato nelle sale del primo piano. Ringraziamo Intesa San Paolo per il supporto dato per gli interventi di restauro e protezione degli spazi interni, dichiara il presidente dell'associazione culturale On The Move, Nicola Tiezzi. La nostra organizzazione dal 2015 ha avviato un percorso virtuoso di recupero e valorizzazione di questo bene. L'impegno iniziale era di contribuire a reperire circa 300.000 euro per permettere la realizzazione di interventi volti a migliorare accessibilità e sicurezza. Con il completamento di questi lavori abbiamo più che triplicato quanto ci eravamo impegnati a reperire e il percorso continua. Presto prenderanno infatti il via i lavori di restauro della copertura delle facciate grazie a un contributo della Regione Toscana erogato al Comune di Cortona su nostra progettazione. Questo dichiarava Nicola Tiezzi, presidente dell'associazione On The Move. Passiamo a una notizia che interesserà comunque dal 1 di agosto tutti noi che prendiamo i mezzi pubblici. La Regione tenta di scongiurare la stangata sui biglietti. Trasporto pubblico in Toscana, quindi da agosto scattano gli adeguamenti tariffari. La Regione stanzia 12 milioni per limitare gli aumenti. Ad agosto entreranno in vigore gli adeguamenti tariffari annuali del trasporto pubblico locale su ferro e su gomma previsti dal contratto dei servizi. Gli aumenti legati all'inflazione per il trasporto su gomma e anche ad altri meccanismi contrattuali saranno però in parte assorbiti dalla Regione Toscana, che ha stanziato quasi 12 milioni di euro per ridurre l'impatto su pendolari e utenti abituali. L'intervento consentirà di azzerare l'aumento degli abbonati ferroviari e di ridurre sensibilmente quello degli abbonamenti per gli autobus, che passerà dal previsto 15% a circa l'8%. Restano invece gli adeguamenti su biglietti singoli per il trasporto urbano nei capoluoghi. Il ticket passerà da 1,70 euro a 2 euro, un livello che la Regione sottolinea essere in linea con quello delle principali città del centro-nord. La misura, hanno fatto sapere dalla Regione Toscana lo scorso giugno, punta a evitare che gli effetti dell'adeguamento all'indice FOI e l'adeguamento e l'aumento dei costi energetici dei carburanti ricadano interamente sui cittadini. Il sistema di trasporto pubblico locale toscano viene sostenuto ogni anno con circa 450 milioni di euro di risorse statali, 144 milioni di fondi regionali e circa 38 milioni messi a disposizione dagli enti locali. Il presidente della Regione, Eugenio Gianni, ha ricordato che gli adeguamenti sono previsti da un contratto di servizio sottoscritto circa 10 anni fa, che riconosce al gestore Autolinee Toscane la possibilità di aggiornare annualmente le tariffe in base all'inflazione. Abbiamo cercato di opporci, ha spiegato, ma il rischio di un contenzioso ci ha portato ad accettare un aumento contenuto. Contestualmente abbiamo destinato altri oltre 12 milioni di bilancio regionale per proteggere gli abbonamenti sia ferroviari sia su gomma. Bimbi gratis a tutela e tutela per gli studenti. Accanto al contenimento degli aumenti, la Regione introduce anche nuove misure sociali. Il trasporto sarà gratuito per i bambini fino agli 11 anni, superando il precedente limite basato sull'altezza. Gli studenti fino a 26 anni che utilizzano le linee extraurbane non subiranno aumenti sugli abbonamenti, mentre sarà possibile pagare gli abbonamenti annuali in 4 rate senza interessi. Rimaniamo ad Arezzo con gli sbandieratori. Questi raccontano 66 anni di storia ed emozioni in un percorso espositivo. Sono letteralmente la bandiera di Arezzo nel mondo, tante le preziose trasferte in 66 anni di storia da Liverpool a Tokyo, da Soweto a Buenos Aires. Gli sbandieratori di Arezzo non hanno soltanto portato nel mondo l'arte della bandiera, ma hanno accompagnato e rappresentato la città in alcuni dei momenti più significativi della storia contemporanea, divenendone ambasciatori di cultura, tradizione e identità. la più importante, quella che si rinnova ogni anno in Piazza Grande ad Arezzo con la giostra del Saracino. È da questa consapevolezza che nasce il nuovo percorso espositivo permanente Arezzo Città delle Bandiere, inaugurato sabato 18 luglio nella sede sociale degli sbandieratori di Arezzo in Piazza del Praticino. Questo percorso nasce dalla volontà di condividere con la città un patrimonio costruito in 66 anni di storia, fatto di persone, viaggi, sacrifici, successi e relazioni, ha sottolineato il presidente degli sbandieratori Giovanni Bonacci. Abbiamo voluto chiamarlo Arezzo Città delle Bandiere perché è proprio questo che siamo diventati nel tempo, non solo un gruppo che porta in giro per il mondo i colori della giostra del Saracino, ma un simbolo che ha legato indissolubilmente il nome di Arezzo all'arte della bandiera in ogni continente in cui abbiamo sventolato i nostri vessilli. È un dono che facciamo alla città e chiunque voglia comprendere meglio la nostra storia. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci e il vice Gianfranco Gamurrini, che ha tra le altre la delega alla giostra. Per la pagina della cultura e dello spettacolo rimaniamo a Cortona e abbiamo sentito il presidente dell'associazione culturale Cauta, che ha organizzato in questo fine settimana degli eventi a Cortona. Ascoltiamo Jacopo Mancini.
1: Ciao Radio Incontri, sono Jacopo. Sicuramente è stato un weekend molto denso perché abbiamo cominciato venerdì con una festa alla piscina Monti del Parterre in Margarita, che è stata veramente molto partecipata e ci siamo veramente divertiti molto. È stato bello anche vedere la comunità di giovani rispondere in modo positivo anche quest'anno a questa festa che ormai è diventata una tradizione ogni anno a luglio in Margarita, e sicuramente è stata una grande soddisfazione per Cauta. E poi non è finita qui, perché sabato, come ben sapete, c'è stato il concerto di Giorgio Poi in Piazza Signorelli. Vorrei ringraziare Cortona On The Move per averci chiesto di coorganizzare questo evento, vorrei ringraziare gli sponsor a partire dalla Banca Popolare di Cortona, HTT, Impresa Magini, il Caciobrillo, e vorrei ringraziare anche lì tutti quelli che sono venuti, perché sono accorsi direi anche da fuori del territorio di Cortona e anche da fuori della Val di Chiana, perché era uno dei pochi concerti che Giorgio Poi ha fatto in zona e a ingresso libero e gratuito, e la piazza è stata veramente riempita di belle persone che hanno ascoltato questo concerto con archi, e è stata un'emozione veramente, veramente grande anche questa. Quindi un weekend molto ricco che ha visto Cortona vivere e vivere con la musica, e che ha visto i ragazzi divertirsi, e i ragazzi, come diciamo noi, di tutte le età, perché alla fine conta l'età dello spirito e non quella anagrafica. Quindi grazie per il supporto che ci avete dato e alla prossima.
0: E come ultima notizia torniamo a Cortona, ma per la pagina dello spettacolo. Fabiola Berretta per noi ha fatto un servizio da Arezzo dal Mango Fest.
2: Si è conclusa al Parco Il Prato di Arezzo la 22esima edizione del Mango Music Fest, dopo tre serate finali che hanno mostrato tutte le anime della manifestazione, dal pop al rock, al post-punk, l'elettronica, ma soprattutto la nuova scena indipendente. Giovedì sera il pubblico ha accolto Dito nella Piaga, protagonista assoluta con la sua scrittura pop ed elettronica, insieme agli storici Casino Royale e alle atmosfere internazionali di Mind Enterprises. Sul palco si sono alternati anche Prima Stanza Destra, Tresca e Tigre e Sao, mentre il Green Light Stage ha dato spazio a Sveglia Ginevra, Flaminia e Novella. Una serata vissuta con grande partecipazione tra pubblico vicino al palco e spettatori arrivati anche per scoprire proposte meno conosciute. Venerdì il festival ha cambiato ritmo con una delle serate più energiche dell'edizione. The Zen Circus hanno ritrovato il pubblico del Mango con il loro rock diretto e coinvolgente. Gli inglesi Shame hanno portato sul palco la forza del post-punk britannico, mentre il DJ set dei Too Many D's ha accompagnato il pubblico fino a tarda notte. Ad aprire la serata sono stati Altea, Volpi, Unica Virgo e Led, in un'alternanza continua tra nomi affermati e nuova musica. Anche il Mango Breaking Battle ha coinvolto il pubblico, portando al festival la breakdance e la cultura urban. La serata conclusiva di sabato ha poi registrato uno dei momenti più attesi dell'intera manifestazione con i Cani, tornati ad Arezzo dopo il successo del loro tour nei club. Prima di loro si sono esibiti Vintage Violence e Mille, mentre la parte più elettronica della notte è stata affidata al live del francese Mead e al DJ set degli Idols. Sul secondo palco hanno trovato spazio anche Napoli Segreta, Pancake e Bowlers, completando una vera e propria maratona musicale. Fare la differenza in tutte e tre le serate è stata soprattutto la risposta del pubblico, partecipe, trasversale e pronto a seguire sia gli artisti più attesi sia le nuove proposte. Il Parco del Prato si è trasformato ogni sera in un grande spazio di incontro, con persone di età e gusti musicali diverse, uniti dalla voglia di vivere la musica dal vivo. Il Mengo ha chiuso così la sua 22esima edizione confermando la propria identità, un festival capace di ospitare protagonisti italiani e internazionali, valorizzare gli artisti emergenti e costruire un rapporto autentico con il pubblico e con la città di Arezzo. Da Fabiola Berretta per Radio Incontri.
0: Vi ricordo che anche questa edizione può essere riascoltata andando nel nostro sito radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in Blu dal Play Store.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
4: Buon inizio di settimana a tutti amici, quindi noi siamo ancora in questa settimana alla ricerca di una perturbazione atlantica che scacci via, come si suol dire, questo anticiclone che sta opprimendoci da una ventina di giorni e che ci fa boccheggiare non poco. Con l'augurio che anche noi possiamo respirare in modo più decente, auguriamo un buon soggiorno e un buon allenamento all'Arezzo che sabato mattina è partito in pullman alla volta di Rovetta. Partenza alle ore 8, arrivati naturalmente sul luogo di Rovetta, Cristian Bucchi e getterà proprio in questo luogo le basi per il campionato 2026-27, ma ha chiamato la squadra alle 18 anche ad una prima seduta di allenamento del ritiro, un lavoro leggero dedicato soprattutto alla riattivazione atletica dopo le ore trascorse in pullman. Lo staff tecnico ha previsto una fase iniziale di attivazione muscolare per sciogliere le gambe, seguita dal lavoro metabolico finalizzato a riportare gradualmente la squadra ai ritmi che caratterizzeranno la premiazione. Ieri invece, domenica 19, è andato in programma una doppia seduta con l'intensità destinata ad aumentare giorno dopo giorno. Suppongo che il pullman sia stato al limite della sua capienza, visto che 32 sono i giocatori e poi naturalmente tutto lo staff. Il ritiro comunque rappresenta il primo vero banco di prova della stagione. Saranno giorni fondamentali per creare l'identità della squadra, consolidare la condizione atletica e permettere ai nuovi arrivati di inserirsi nei meccanismi di gioco voluti da Cristian Bucchi. Tra lavoro sul campo, preparazione fisica e prime indicazioni tattiche, l'obiettivo sarà quello di arrivare nelle migliori condizioni agli impegni precampionato e all'esordio ufficiale della nuova stagione. A Rovetta così prende forma il nuovo Arezzo, chiamato a costruire passo dopo passo le ambizioni del campionato che verrà. Negli allenamenti di Ricutino la parola d'ordine è stata vivacità. Vivacità anche per Bucchi e voglia di rapportarsi con i giornalisti, tant'è vero che dopo 7 giorni c'è stata la prima conferenza stampa. Noi vi abbiamo fatto sentire la prima parte, per la seconda parte provvediamo adesso.
5: Allora, ovviamente alla ripresa della nuova stagione ci siamo portati un po' di scorie della vecchia, no? Se vi ricordate anche nelle partite di Supercoppa c'erano tante assenze, qualcuno è stato recuperato diciamo nel periodo estivo, qualcun altro aveva delle problematiche un po' più complesse e quindi non è bastato il periodo di stacco per rimetterli nelle migliori condizioni. Quindi ho parlato di Pattarello, ho parlato lo stesso Mario, Ravasio, Coppolaro, Luca Chierico, insomma stanno venendo fuori dai loro problemini, probabilmente avranno bisogno ancora di un periodo, non sappiamo ancora quanto lungo. Fortunatamente insomma non ci sono partite ufficiali, la stagione è iniziata come lavoro ma non come impegni di gare e quindi non abbiamo fretta. La cosa importante è che quando li avremo a disposizione li avremo bene e da lì possa iniziare per loro soprattutto un percorso di continuità, no? Perché poi è inutile forzare i tempi, specie adesso, per farli rientrare e lavorare con la squadra per poi magari, insomma, le prime amichevoli già fermarli, quindi non abbiamo fretta. Ci sono delle situazioni, quelle che hai nominato tu, insomma, che sono quelle un po' più, diciamo, complesse, ma nella loro semplicità, però per il resto, insomma, il gruppo sta lavorando in maniera abbastanza omogenea.
6: Mister, innanzitutto ben ritrovato.
5: Grazie.
6: Volevo chiedere di un'altra categoria di calciatori che abbiamo in rosa, che sono quelli della Serie B, magari una massaggiata, poi sono stati per deviazioni, come ha detto lei, magari per percorsi, certo, momenti in cui erano magari diverse le caratteristiche, sono tornati giù e adesso se la sono riconquistata la Serie B sul campo. Mi viene in mente ovviamente forse l'esempio maggiore è Camillo Tavernelli, che ha dimostrato, insomma, di essere un giocatore di assoluta affidabilità. Le chiedo se quello, la tipologia di calciatore lì nella rosa dell'Arezzo, quindi di coloro che dalla vita hanno anche deciso di venire ad Arezzo per ambizione, per voglia di giocare l'anno prossimo in Serie B, quest'anno in Serie B, possano ancora di più avere una motivazione diversa.
5: Sì, assolutamente sì. Io quello in cui credo è proprio questo. Credo che quest'anno, riassumo tutto quello che ho detto prima, no? Nel dire dobbiamo correre di più, così, nel dire dobbiamo avere più motivazioni, perché magari non sarà così. Però chi gioca in Serie B da 10 anni dice: vabbè, io la categoria la conosco, ormai sono uno focalizzato nella categoria. Invece chi l'ha toccata 5 anni fa, ma non l'ha vissuta, non si è consacrato, non è riuscito a godersela appieno e ha dovuto fare un passo indietro, oggi gli dà un peso diverso e quindi attacca la categoria, non la subisce o non si adagia. È quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo attaccarla, non possiamo stare lì ad aspettare. Noi ce la siamo sudata, l'abbiamo presa e adesso la dobbiamo attaccare in tutti i modi. Quindi chi non ci ha mai giocato, chi ci ha giocato ma ha dovuto fare un passo indietro, chi anche come me, perché è vero che ho allenato tanto in Serie B, però c'è una voglia incredibile di riallenare, ma la voglio mangiare sta categoria, quindi non vedo l'ora. Questa credo non essere la base di quello che noi stiamo iniziando a fare, e poi tutto il resto, lavoro, grande umiltà, grande serenità. Sappiamo che arriveranno momenti difficili, spero di no, ma potrà capitare che perderemo più partite dello scorso anno, perché noi negli ultimi 2 anni comunque sì abbiamo perso pochissimo. Magari ci sarà un filotto di partite negative, calma e si va avanti. Filotto di partite di risultati positivi, calma, perché la Serie B ancora di più che la C, in una settimana col turno infrasettimanale ti porta dentro i playoff o ti affossa nei playout. In quei momenti là bisogna avere la convinzione che quello che stiamo facendo è un percorso giusto per arrivare alla fine. Grande serenità, non ci fasciamo la testa, non ce la montiamo, rimaniamo lì e andiamo forte, perché quello è stato sempre il nostro segreto. Guarda, io ho trovato un pubblico, una città molto matura. Avevo detto che avevo percepito il grigiore quando sono arrivato, no? C'era sempre questa preoccupazione, sempre la paura che dietro l'angolo ci fosse vabbè, ma tanto perdiamo, ma tanto finirà tutto, ma tanto andrà tutto a rotoli, no? Questa era la storia un po' purtroppo recente di questa città. Ora l'abbiamo un po' cambiata, no? Ecco, continuiamo in quella direzione. Entusiasmo, fame, umiltà, ma entusiasmo. L'entusiasmo bisogna essere bravi a conservarlo, soprattutto nei momenti difficili. Perché? Perché lì abbiamo 20 anni di cose arretrate da mettere. Quindi, come sempre è stato, li abbiamo trovati sempre là, sempre a disposizione, sempre vicini alla squadra in ogni momento. Io credo che questo sia un pubblico e una città matura per capire quanto questa stagione sia importante per il club, per consolidarsi e per continuare a crescere, per la squadra, per i tifosi, per la città. Quindi credo molto nell'intelligenza delle persone, quindi non devo mandare messaggi a nessuno.
7: Rafforzare come detto poco fa, siamo vicini ai 4.000 abbonati, un numero che ad Arezzo non si era mai visto, e quindi chiedo quanto è importante l'entusiasmo che siete riusciti a creare e, appunto, come diceva lei adesso, riuscire a mantenerlo anche in questa stagione, dato che si vince degli abbonamenti, e poi una considerazione anche sulle amichevoli estive, perché sono amichevoli da Serie A.
5: Gli abbonati io credo che siano la risposta a quello che la gente ha visto. La gente ha visto, credo, un club, un presidente, una famiglia che ha fatto delle promesse e che le ha sempre rispettate e mantenute, anzi forse è andata, credo, oltre ogni più rosea previsione, no? Ha visto un direttore portare dei giocatori ad Arezzo importantissimi, no? Prima hai fatto il nome di Ceri, ma la scorsa stagione credo che sono arrivati dei giocatori top per la categoria che probabilmente nessuno avrebbe immaginato di poter acquisire, e quindi ha dimostrato col lavoro. Una squadra che ha fatto record di punti, miglior attacco, credo che abbiamo infranto non so quanti record, quanti tabù, perché lo scorso anno non avevamo mai vinto lì, no? Ho vinto di qua, insomma l'abbiamo fatte tante. La gente ha visto come abbiamo vinto il campionato, da squadra, da ragazzi che sudano la maglia, proprio quello che cercano i tifosi. E credo che questa sia la risposta, non a quello che si aspettano, ma a quello che hanno visto e che sanno che probabilmente, anzi, sicuramente, vedranno quest'anno. Questa è la cosa principale. L'altra?
7: Le amichevoli.
5: Allora, sulla falsariga della scorsa stagione abbiamo scelto con il direttore delle squadre che ci facessero soffrire molto, perché per me la stagione inizia con la sofferenza fisica degli allenamenti, ma soprattutto la sofferenza mentale, cioè di saper stare nei momenti difficili dentro, non uscirne fuori. Io posso anche stare sotto 1-0 in partita, anche 2-0 e continuare a subire. Ma nel calcio devi sempre avere la sensazione e la lucidità di dire basta nulla per ribaltare tutto. Parliamo di Biancastagnaio lo scorso anno, 0-2, sembravamo una squadra in grande difficoltà, primo tempo molto complicato, abbiamo ribaltato, così sono state tante partite. Ecco, quello si crea attraverso la sofferenza. Quindi le grandi squadre di Serie A che ci onorano di poter fare delle amichevole con loro, ci servono perché ci calpestino un po', ecco, ci mettono un po' in quell'angolo e ci prendono a pugni, e quindi questo ci aiuterà molto nell'entrare nell'ordine della sofferenza. Ma credo che accadrà poi anche con quelle compagini di Serie C, perché d'estate sono le squadre più difficili da affrontare, e quindi la scelta è stata: troviamo gli avversari più complicati da affrontare, perché vogliamo arrivare già alle prime gare ufficiali con la sofferenza nell'anima, e quindi è una scelta ben calcolata.
8: Io le voglio fare una domanda sul calcio italiano, ora voglio isolare un attimo dalla risposta. C'è un motivo perché oggi è una data particolare, 11 luglio, ci ricorda quell'11 luglio del 1982, ahimè sono passati 44 anni, però la nazionale vinceva contro la Germania al Santiago Bernabeu tra poche ore e si laureava per la terza volta campione del mondo. Ecco, una riflessione sul calcio italiano. Una tristezza infinita guardare i mondiali senza gli azzurri per la terza volta consecutiva. Come mai, secondo lei?
5: Ma questa è una domanda molto complessa. Io non ho il sapere di poter rispondere. Posso dirti un po' quello che, così, in maniera molto informale, credo. In questi giorni celebriamo i doppi eventi, no? L'82, il 2006, insomma, le emozioni belle che ci facevano sentire nel calcio importante, nel calcio vero. Il calcio italiano è sempre stato il sogno per tutti i calciatori, no? Fino a qualche anno fa. Poi è cambiato qualcosa, sicuramente l'aspetto economico. Oggi non siamo il calcio più ricco per mille motivi, potremmo dire dagli stadi e i diritti televisivi, tante altre situazioni. Però nel tecnico credo che ci sia stata nel tempo, non so se i regolamenti, non so se la predisposizione a non volerci migliorare, cioè credere siamo noi migliori e siamo rimasti fermi, troppo fermi, perché gli altri invece che arrivavano da dietro sono andati troppo più veloci di noi, e quindi abbiamo assistito all'evoluzione clamorosa prima del calcio tedesco, poi del calcio spagnolo, ora c'è il calcio francese, c'è sempre stato quell'inglese, e quindi dobbiamo porci delle domande. E credo che Gattuso abbia fatto qualcosa di straordinario, perché è riuscito a ridare dignità ad un paese con il percorso che ha fatto in nazionale. Per episodi non siamo riusciti ad andare al mondiale, che sarebbe stato un miracolo secondo me sportivamente, probabilmente non meritato per quello che è la storia recente di questa nazionale, di quello che abbiamo fatto. Oggi c'è grande voglia di guardare oltre, ma bisogna essere bravi a capire come guardare oltre, perché guardare oltre non significa stravolgere tutto completamente o buttare tutto all'aria, significa avere delle idee chiare, trovare le cose importanti da cui ripartire, perché come non eravamo dei fenomeni 20 anni fa, non siamo oggi gli ultimi arrivati, noi rimaniamo sempre dei grandissimi conoscitori di calcio, quindi ripartiamo dalle nostre certezze mettendoci ovviamente qualcosa di più a tutti i livelli, politico, organizzativo, federazioni, leghe e quant'altro. Troppe regole che secondo me non privilegiano lo sviluppo dal basso, si parla sempre dei giovani, i giovani se sono bravi giocano, non hanno bisogno di incentivi, perché 20 anni fa Del Piero a 18 anni era un fenomeno, giocava, ma ne posso dire 2000 i ragazzi così. Oggi abbiamo l'under 21 fortissima, poi quei ragazzi lì e non giocano titolari da nessuna parte, poi 21 anni, 22 anni, sono giovani ragazzi. Sono giovani nella vita. Io quando parlo con i miei ragazzi, siete giovani a 17, 18, nel calcio 19 anni, e poi sono rimasti 10 anni, 10, 12, se qualcuno si tiene molto bene, 15, quindi non è che potete pensare, no, tanto so giovane, che poi passano altri 3-4 anni e il giochino finisce. Quindi i giovani bravi devono giocare, devono giocare. Dice, ah, ma uno non lancia i giovani, io non lancio i giovani se non sono bravi. Se sono bravi li mettiamo dentro, se non sono bravi non giocano, ma è giusto che non giochino, perché poi soprattutto nelle categorie inferiori si illudono troppi ragazzi di poter fare un cammino che non è quello che gli è, che probabilmente hanno nelle loro corde, no? Quindi ritorniamo alla vecchia meritocrazia, quelli bravi giocano, quelli che non sono bravi faranno, giocheranno dilettanti, ma non è un demerito, è che il calcio è selezione, come tutti i sistemi, no? Ed è giusto che all'apice dei campionati arrivino quelli più bravi, che abbiano 20, 26, 28, 32, è uno gioca più bravi. Questo credo che sia il problema del calcio italiano, si è persa della qualità, individualmente abbiamo perso troppa qualità e quindi ci sono troppi giocatori normali e pochi giocatori invece funzionali.
4: Bene, chiudo con il dire che, non so se sarete d'accordo con me, questa è la mia opinione personale, il campionato del mondo si chiude con il giusto epilogo naturalmente calcistico, perché la Spagna ha meritato di essere la campione del mondo e per la seconda volta nella sua storia. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
3: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
9: Previsioni meteorologiche. 20 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con poche variazioni rispetto ai giorni scorsi. Caldo intenso, con punte nuovamente sui 35 Cedar Dratru 36 Din. Venti deboli occidentali con rinforzi pomeridiani. Affidabilità alta.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
11: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati in cui ogni settimana parliamo delle ultime uscite al cinema.

0: è senza dubbio il film più chiacchierato della stagione, uno di quelli più attesi e uno di quelli con più polemiche, già dal primo trailer. È l'Odissea scritta e diretta da Christopher Nolan.
1: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Itaca sta per tornare.
1: No, non tornerà.
0: L'epica avventura di Ulisse per tornare nell'amata Itaca dopo la vittoria della guerra di Troia, per riabbracciare la moglie Penelope e il figlio Telemaco. 10 anni di peripezie nel mar Mediterraneo, dopo la sconfitta del ciclope Polifemo tra creature marine, sirene, tempeste temibili, fino allo scontro al suo ritorno con i proci.
3: Mio padre sta per tornare.
1: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.
0: L'epica di Omero arriva al cinema in una versione senza precedenti. Con i suoi 250 milioni di budget, l'Odissea è il film più costoso tra quelli di Christopher Nolan. Il regista ha inoltre deciso di utilizzare un particolare formato di pellicola, il 70 mm IMAX, ancora più ampio per poter esaltare meglio il mito e i suoi paesaggi. Le location sono poi luoghi vicini a quelli di Ulisse, come l'Italia, la Grecia e il nord dell'Africa.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: mi dica, quanto è felice in una scala da 0 a 10, dove 0 è infelice e 10 è al massimo della felicità. Diciamo felicissimo.
1: Beh, al momento sono felice. A volte non capisco le mie emozioni. È dura essere soli.
2: In Bhutan ogni 5 anni viene calcolata una particolare statistica. È l'indice di felicità nazionale lorda. E ci sono degli agenti specializzati che girano il paese chiedendo alle persone quanto si sentono felici e cercando di calcolare la loro felicità.
0: Quanti anni ha?
3: 84.
0: Possiede un trattore?
3: No.
4: Telefono cellulare?
3: Tutte e due.
4: Un'auto?
3: No, affatto.
2: Agent of Happiness. Il Bhutan e la felicità è un documentario che racconta il viaggio di due di questi agenti attraverso il paese per chiedere alle persone di diversa estrazione sociale e di diversa età quanto si sentono felici, nel tentativo di capire cosa sia la felicità, di trovarla a loro volta e di comprenderne il segreto.
0: Non fanno la felicità. La felicità dovrebbe provenire dal cuore. Mi raccomando a tutti quanti, fate... Voglio un bel sorriso, ok?

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

milioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer, per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
4: È infinito.
6: Come fa a saperlo con certezza?
4: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
4: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
7: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
8: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo, dimmi?
3: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado.
3: Basta! Non ne esci con ragionamenti. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano
4: Tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar è Ed Harris. E Jennifer Connelly.
4: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande cuore.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare la competizione, la cooperazione e persino la politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: prodigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
2: Oddio,
0: lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman. Piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica!
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
0: importante.
1: Sì.
3: Allora, chi è il prossimo?
0: Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo. E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
4: Tu hai assistito a uno scippo. È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
4: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
4: Sai, il cibo.
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
4: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra una minaccia. Da matematico diventa spia. O almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sa.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alicia.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alicia Lara. Lieta di conoscerla.
4: Onorata, professore, per cortesia.
2: Con il governatore.
4: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: Altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

Il film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Hurt Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador, ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad averla parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti, ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti, le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente. La musica di James Horner, le scenografie che si fanno via via più spoglie geometriche, l'uso del montaggio per frammentare o accelerare il tempo mentale, tutto contribuisce a un'estetica coerente con il tema centrale del film, che è la percezione soggettiva della realtà. E alla fine l'estetica di A Beautiful Mind diventa essa stessa un messaggio e ci dice che anche nella frammentazione della mente può esistere bellezza, che anche chi vive una realtà distorta può trovare e dare senso al mondo. In un film come A Beautiful Mind, l'estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le inversioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Oh, io non entro lì. Di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John. È un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato. Vede, io non ci sono alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti. Mi piace l'aroma che hanno. Non entro più in questa sala da parecchi anni ormai. Chissà che tè servono. Oh, grazie signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età. Ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni. Ma vedo ancora cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione e il sogno.
4: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: La mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia. La donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria. L'amore gli ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche, ovviamente, Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che, per chi userà il podcast, ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto, sì, in effetti sì. Prego.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
4: Oh yeah, real exclusive. Typical Ari.
5: You know, I think I liked it better when her ponytail was a few centimeters higher.
6: Right, and I mean, who cares if she's happy? I don't want happy. I want Ari.
7: I miss the old Ari. You know, the singer.
8: You don't say. I hear she's starting her own artisanal hummus line next.
9: Oh my God, did she really do that?
10: Well, I read it on the internet, so it must be true.
9: Well, it must be.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

0: Disco Incontri in Blu della settimana.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

figlia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.